washing my shame.

old man.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

ever changed. Yeah, nothing ever changed. Love to you, mate.

Deixa eu.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale, 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura, dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, magari in aula le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
2: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolo segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
3: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
2: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
4: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza.
1: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani. Marco Mancini.
5: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La premier Meloni e il ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il ministro degli esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il vice premier Tajani.
1: Maxi furto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione, dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Gianni De Gaetano.
6: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato, parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
7: Brava la squadra perché ha dato continuità continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
6: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 su Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
1: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Badia e B1 variante in direzione nord. In A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, per traffico intenso tra Pistoia e Bivio con l'A1, il tutto in direzione Firenze. Stessa situazione in Fipiri tra Ginestra e Firenze Scandicci, ancora una volta

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Badia e B1 variante in direzione nord. In A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, per traffico intenso tra Pistoia e Bivio con l'A1, il tutto in direzione Firenze. Stessa situazione in Fipiri tra Ginestra e Firenze Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico, un passaggio a livello tra le stazioni di San Pietro a Vico e Decimo Pescaglia, si registrano provvedimenti di circolazione in linea. Ulteriori dettagli ai treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Bisogna trattarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, segnaliamo una nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e provvedimenti di circolazione, anche in questo caso sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming, Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Torniamo in onda con il primo approfondimento di oggi. Venerdì 25 settembre torna anche in Toscana la Notte Europea dei Ricercatori, la manifestazione promossa dall'Unione Europea, cui prendono parte tutte le università e gli istituti superiori di formazione e ricerca, che ha come obiettivo la diffusione tra cittadini dell'importanza della ricerca scientifica in tutti i campi. L'edizione 2026 della Bright Night è il prendersi cura inteso come responsabilità nei confronti della collettività. Il nostro obiettivo è diffondere l'importanza del sapere scientifico, ma soprattutto la scienza dei valori e l'etica, tema alla base di tutte le sfide della contemporaneità, ha detto Riccardo Zucchi, rettore dell'Università di Pisa, che quest'anno coordina la manifestazione.
6: Vorrei enfatizzare un aspetto più generale, lo dicevo anche prima ai giornalisti. Secondo me, oltre a diffondere giustamente la familiarità con la scienza e i suoi metodi, un obiettivo importante a lungo termine di queste manifestazioni è trasmettere a tutta la popolazione quello che è il tema cruciale, ma io oserei dire, elevando un po' il livello del discorso, il tema fondamentale più importante della cultura del nostro tempo. Il tema più importante della cultura del nostro tempo è coniugare la scienza con i valori. Se noi intendiamo, e viene spontaneo intendere, ed è questo il problema, la scienza come una descrizione esatta della realtà, e allora l'esito ultimo di questo è la riedizione in termini moderni del materialismo di Democrito: esistono solo gli atomi nello spazio vuoto. Se esistono gli atomi nello spazio vuoto ci sono vari problemi. Il problema fondamentale è dove finiscono i valori morali. Tutti i problemi della bioetica e non solo nascono da questo, come ha scritto un biologo: se l'uomo sono solo atomi e molecole, dove stanno il bene e il male? La grossa sfida è inserire nella visione del mondo della scienza moderna i valori morali. Non ce li possiamo inserire ad hoc dall'esterno. La vera sfida, e questa è la sfida della cultura moderna, dell'università e della ricerca, rimettere dentro i valori morali, perché quelli sono i fattori fondamentali che emergono anche dal prendersi cura, cosa è giusto e cosa è sbagliato, tutti gli aspetti della bioetica, l'intelligenza artificiale che è particolarmente di moda oggigiorno, la questione delle applicazioni tecniche, gli armamenti, eccetera.
5: A Pisa moltissime saranno le iniziative, di cui molte in quattro piazze cittadine, come ha spiegato Riccardo Scopigno, responsabile dell'area ricerca dell'Università di Pisa.
7: Come tutti gli anni organizziamo nel pomeriggio di Bright tutta una serie di eventi che sono o seminari specifici o piccole stazioni in cui i ricercatori mostrano alcuni risultati di ricerca, alcune attività in corso d'opera ai visitatori. Abbiamo la fortuna di avere sempre tantissime famiglie, quindi persone di qualsiasi età, dai bambini piccolini fino a persone anziane, e a parte dei contenuti sono appunto anche pensati per attrarre, per essere facilmente fruibili dai bambini o da ragazzi molto giovani. Quest'anno in particolare andiamo di più forse che negli anni scorsi anche al di fuori dell'area della ricerca del nostro building, perché avremo una presenza scenere anche in tutte le piazze pisane in cui si sviluppa Bright, con contenuti aggiuntivi che portiamo direttamente nelle piazze pisane.
5: A Firenze si replica la ormai consolidata tradizione della cittadella della ricerca in piazza Santissima Annunziata, che quest'anno si svolgerà non in uno ma in due giorni, con laboratori per grandi e piccoli, stand e una serie di talk, come ci dice Stefano Cannicci, referente scientifico di Bright Night per l'Università di Firenze.
8: Quest'anno raddoppiamo, questa è probabilmente la notizia più importante, siamo riusciti a mettere insieme circa 400 fra colleghe e colleghi per 6 giorni di attività, ma soprattutto stiamo 2 giorni in Piazza della Santissima Annunziata, come al solito venerdì dalle 4 alle 11, e poi replichiamo sabato con qualcosa di leggermente diverso, ma sempre in piazza dalle 4 alle 8 di sera. Questa probabilmente è la novità più importante.
9: I temi, i laboratori, su cosa saranno?
8: Allora, alcuni sono, diciamo, dei vecchi classici, d'accordo? Cioè abbiamo biodiversità delle nostre terre, abbiamo la zona peculiarmente per bambini, in cui ci sono attività proprio dedicate ai bambini delle elementari, abbiamo la caccia al tesoro per famiglie e bambini, quella è il 4 anni, credo che sia già piena, come insomma, la risposta è sempre incredibile. Torna quest'anno il nostro team di macchine per la formula universitaria, tipo la, diciamo, la Formula 1 dell'università, e poi ci sono tantissime novità che riguardano la biomedica soprattutto, quindi abbiamo Teddy, che è questo programma per lavorare con i bambini del Mayer, abbiamo ricostruzioni 3D di cellule tumorali per spiegare come funziona, quindi è proprio ampio spettro, più quelli che sono gli stand, diciamo, un pochino più ufficiali dell'Università di Firenze, come la nostra alleanza europea e UniWeb, che si occupa del benessere nel luogo di lavoro, soprattutto nell'università. Abbiamo lo stand con il nostro merchandising, abbiamo qualsiasi cosa che riguardi orientamento, il nostro green office, quindi anche chi è interessato, magari ultimi anni di secondarie, che è proprio il momento adatto per venirci a trovare. Aggiungiamo un'area talk, dove abbiamo un serrato programma di seminari che riguardano come l'università si occupa della società, di chi sta al di fuori dell'università, questa è una vera novità, e soprattutto abbiamo appunto tantissimi dottorande e dottorandi giovani che hanno riempito così tanto la piazza nelle scorse edizioni che abbiamo deciso di raddoppiare.
9: Si parla molto di intelligenza artificiale in questo periodo, c'è qualcosa anche in Bright Night?
8: Ci sono dei talk dedicati nell'area talk all'intelligenza artificiale declinata in aiuto della sanità pubblica, e c'è anche un paio di talk della Florence University Press che lavorano su come l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo con cui vengono pubblicati i risultati scientifici.
5: Coinvolti anche gli istituti di ricerca, come l'Osservatorio di Arcetri, che aprirà le sue porte per speciali visite e organizzerà eventi dedicati. A raccontarci il programma, Elena Amato, vice direttrice di INAF Arcetri.
10: Anche noi partecipiamo a questa Bright Night, come ormai è diventato tradizione, e l'Osservatorio è felice di aprirsi alla cittadinanza in 3 diversi momenti, diciamo. Per giovedì è prevista una passeggiata astronomica in cui la nostra esperta mostrerà, guiderà la cittadinanza attraverso le opere a carattere astronomico sparse per la città. Poi abbiamo giovedì sera l'osservatorio aperto, quindi siamo felici di accogliere il pubblico nel nostro osservatorio a parlare e interagire con i ricercatori che illustreranno la nostra ricerca e guideranno l'osservazione del cielo. Infine saremo in piazza insieme a tutti gli altri con i nostri ricercatori aperti a rispondere a qualsiasi domanda il pubblico, qualsiasi curiosità il pubblico abbia a carattere astronomico, sia venerdì che sabato.
5: Anche Siena partecipa con decine di iniziative che avranno il loro centro intorno al complesso di Santa Maria della Scala, ma anche una serie di aperitalk sparsi nei locali pubblici della città. A raccontarci il programma Chiara Mocenni, responsabile terza missione di UNICI.
11: Bright Night all'Università di Siena si svolgerà quest'anno presso il complesso museale del Santa Maria della Scala. Saremo quindi in Piazza del Duomo. Avremo due giorni intensi di attività, il 24 e 25 settembre. Le mattine di entrambi i giorni saranno dedicate alle scuole, quindi avremo la partecipazione delle scuole, dei ragazzi delle scuole medie e superiori che potranno partecipare a giochi, iniziative proprio pensate per loro, dedicate a loro. Mentre nei pomeriggi avremo il giorno 24 una serie di aperitalk, quindi abbiamo inaugurato quest'anno gli aperitalk. Quindi noi andremo nei bar il giorno 24 nella zona prospiciente Piazza del Campo, mentre il giorno 25, che è il giorno di Bright, saremo invece nella zona intorno a Piazza del Duomo, vicino quindi al complesso museale Santa Maria della Scala. Circa una decina di bar in cui abbiamo messo i nostri docenti a dialogare con il pubblico su temi rilevanti per la società in un format molto informale, interdisciplinare, e noi offriremo appunto degli aperitivi ai partecipanti.
9: Ci fa un esempio dei temi che affronteremo?
11: Temi vanno dal fine vita al problema della mafia, delle mafie, alla democrazia partecipativa. Ovviamente avremo una serie di iniziative riguardanti le tecnologie, la robotica, il cervello umano, l'intelligenza artificiale, e ospiteremo il Conservatorio Franci, che parlerà di musica, dell'impatto della musica nel cervello umano, e anche avremo alcune iniziative portate dal Comune di Siena sul tema della sostenibilità ambientale, delle aree verdi, e anche avremo molte iniziative portate sia dall'ospedale, dall'azienda ospedaliera universitaria, che dall'azienda sanitaria locale del territorio, dalla ASL senese, sui temi riguardanti per esempio anche la diagnosi sul territorio, tant'è che avremo un camper a disposizione che farà in tempo reale il giorno 24 proprio degli screening anche alle persone che si vogliono fermare passando lì davanti. E poi avremo le tradizionali postazioni all'interno del complesso monumentale Santa Maria della Scala, in cui i nostri ricercatori offrono, in modo seguendo la tradizione, le proprie ricerche

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi. È stato presentato in conferenza stampa anche a Firenze il film Dioride di Giovanni Veronesi, girato in Toscana e sostenuto dal bando cinema e audiovisivo della regione e realizzato in collaborazione con la Toscana Film Commission. Il film è stato presentato come evento di chiusura alla mostra del cinema di Venezia lo scorso 12 di settembre e sarà distribuito nelle sale italiane dal 29 di ottobre da Piper Film. Dioride è un film ambientato nel 1600 che affronta il tema della libertà di pensiero e di espressione in contrapposizione all'autoritarismo, ai dogmi, alle imposizioni di chi detiene il potere. Nel cast Pier Francesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, con Paolo Rossi e con Carlo Cecchi nel ruolo di Papa Innocenzo X. Il film è stato presentato oggi dal regista Giovanni Veronesi e da alcuni degli attori, ma sentiamo proprio le parole di Veronesi, che ha raccontato anche qualche aneddoto legato ai concetti che stanno alla base della realizzazione di questo film.
3: Papa Francesco ha detto una frase che io poi ho riportato nel film, la prima frase che appare dopo la fine, nell'incontro con i comici che ha fatto poco prima di morire. È stato uno dei primi papi che ha fatto un incontro con i comici e la comicità. Alla domanda si può ridere di Dio? E lui ha risposto: certo, si può ridere anche di Dio, basta continuare ad amarlo. Lì mi ha aperto un portone clamoroso, è una frase di lancio bellissima per il mio film, perché se lo dice il Papa che si può ridere di Dio, io mi sono sentito molto protetto. Non è che io, diciamo, sono il più adatto per parlare del divino, c'è il mio cosceneggiatore Jean-Jacques Nonda, che è un sacerdote, forse lui sa meglio di me. Credo che più che il divino sia un discorso sul potere in tutte le epoche, che ha sempre tentato di schiacciare la comicità, ha sempre tentato di allontanarla da sé, perché la comicità, lo diceva pure Umberto Eco nel suo grandissimo libro, la comicità stempera gli animi del popolo, no? E quando il popolo si rilassa è capace anche di dire di no, e il popolo questo non lo vuole. Più lo tiene sotto, più lo tiene in tensione, più lo spaventa e più il popolo obbedisce. All'inizio volevano girarlo in Umbria, il film. Io soffrivo di questa cosa perché sapevo che la Toscana, quel tipo di Toscana, mi avrebbe dato di più, e quindi poi soprattutto per un'affezione personale. Allora gli ho detto a Stefania di aiutarmi e lei, devo dire che si è davvero divisa in quattro per fare in modo di darmi una logistica giusta. Mi hanno dato anche dei consigli sui posti dove andare a fare sopralluoghi, e ho scoperto una Toscana che non conoscevo, che è quella del Volterrano, che è quella dell'Amiata. Insomma, ho capito che davvero la Toscana è un set a cielo aperto. Davvero ci sono tutte le possibilità per un regista di andare a scandagliare anche i posti più crudi, più crudeli, più difficili. Di solito la Toscana è sempre considerata una regione dolce, no? Col Chianti, la Val d'Orcia, il mare, la Versilia. Però in realtà dietro la Versilia ci sono le Apuane, che sono uno tra i posti più duri d'Italia. E quindi credo che sono andato a scovare l'ultima Toscana che non conoscevo, quella degli ultimi per l'appunto, perché nel 600 quella Toscana lì era veramente povera. E io ho fatto un film ricco di povertà.
2: Ad interpretare il cardinale Vincenzo Maculani, Silvio Orlando, che ha spiegato così il suo personaggio.
4: Veronesi non ha scelto un Torquemada cattivo e crudele, sadico. È un uomo pieno di dubbi, un intellettuale dell'epoca, un uomo che si confronta con Galileo Galilei, che legge libri anche strani, un po' all'indice magari, è pieno di curiosità, cioè il cannocchiale di Galileo Galilei, quindi è un uomo tutto sommato aperto, compatibilmente con un periodo in cui la Chiesa era una specie di teocrazia, adesso la chiameremo, cioè governava in nome di Dio, e quindi con tutto quello che comporta questo, però lui capisce che quella cosa lì sta per crollare, e quindi questo incontro con questo frate gli fa detonare tutte le contraddizioni, e quindi il suo percorso all'interno del film è molto articolato ed è una ricchezza, credo, per il film. In qualche modo sono abbastanza a mio agio con questa porpora cardinalizia e quindi sono personaggi che all'inizio della carriera avrei non immaginato di poter fare, perché sono personaggi molto carismatici, arrivano e portano già un senso di distanza, di potere. Io ho lavorato su altro durante la mia carriera, però questi personaggi nella maturità mi stanno molto dando tante soddisfazioni.
2: Protagonista del film anche l'attore toscano Maurizio Lombardi nei panni di Fra Monaldo. Sentiamo anche le sue parole.
0: È il genere di cinema che a me piace fare. Il trucco è prostetico, c'è stato anche un garrone quando abbiamo fatto Pinocchio, era il tondo. Qua abbiamo fatto un prostetico, un trucco molto importante. Devo dire che con Giovanni mi sono trovato benissimo proprio a ideare il personaggio con lui, come a mettere un po' di creta sulla faccia. E poi devo dire che con Giovanni Toscano abbiamo vinto un Nastro d'Argento con Romeo e Giulietta, siamo andati a Venezia con questo film, la media è altissima, viva la Toscana.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Mercoledì 16 settembre alle ore 18 e alle ore 21 al Cinema Astra il regista Marco Becchis e l'attore Adriano Giannini presenteranno il film Ritorno a Buenos Aires. All'incontro anche la sceneggiatrice e due delle attrici protagoniste. Modera Carlo Pellegrini. A San Salvi alle 21 il Teatro del Lemming di Rovigo presenta L'Urlo e altre falistre di e con Massimo Munaro e Marco Munaro. Prosegue Cirque Fantastique nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione alle 17.30 BIP di Silvia Laniado, Circo Madera. Alle 18.30 Karaoke di Federica Mafucci e Teatro Chart. Alle 19.30 Voci di Garbino di Giorgia Barbero. Alle 20.45 Fast Food Emotion di Fonofobia. Alle 21.30 Hard Boiled in concerto. Proseguono gli eventi speciali al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Mercoledì 16 settembre, apertura straordinaria dalle 18 alle 22 e primo appuntamento del ciclo Scopriamo le collezioni. Una serie di visite guidate degli archeologi del museo. Alle ore 18 e alle ore 20 è la volta di Dei, Devoti e Sacerdoti, il mondo degli Etruschi nelle collezioni del MAF con Barbara Arbeid, mentre alle ore 19 e alle 21 tra Grecia e Magna Grecia, il fascino di una cultura con Gregorio Aversa. Dal 16 settembre al 2 ottobre a San Francesco di Pelago arriva la seconda edizione di Civi Pelago, il festival dell'impegno civile promosso da Comune di Pelago non soltanto. Mercoledì 16 settembre alle ore 21 alle scuole medie di San Francesco, Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato, presenta il suo libro Umaxi, dentro il processo a Cosa Nostra. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.05 la settima ossessione.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buongiorno ad Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli. Dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato il ripristino dei voli in partenza e in arrivo negli spazi aerei C1 e B3 a seguito del passaggio dello stato d'allerta dell'attività vulcanica da rosso ad arancione. Circa un anno e mezzo dopo, il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21, attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio.
0: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Quattro minuti dopo le 9 di questo mercoledì 16 settembre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, l'attualità in primo piano. Vi ricordo subito il nostro numero WhatsApp, il nuovo numero WhatsApp di Nova Radio, 339-7788-125, per intervenire, partecipare con commenti e indicazioni alle notizie che leggeremo e che approfondiremo. Tra queste, le ultime notizie riguardanti la guerra in Medio Oriente, sia sul fronte dell'Arabia Saudita, sia su quello iraniano, sia purtroppo anche su quello palestinese, ci sono novità e non sono positive. C'è un palazzo crollato, si temono decine e decine di persone sotto le macerie a Gaza, dove in teoria ci sarebbe il fuoco. Parleremo anche di vicende toscane. È stato ieri a Firenze Gino Cecchettin, il padre di Giulia, ha parlato di educazione sesso-affettiva, ha risposto alle parole di Roberto Vannacci che lo attaccava. Ci sono notizie che riguardano altri temi della nostra regione. Pardon, i nostri approfondimenti ripartiranno le novità intorno alla Fondazione Toscana Spettacolo. Il governatore Gianni ha annunciato il nome del commissario Marco Giugetti, un ritorno. Era stato a lungo direttore del Teatro della Pergola, sulla trasformazione in agenzia frena. Ne parleremo con il sindacato SLC-CGL, che a nome dei lavoratori aveva espresso perplessità nei confronti di questa trasformazione. E poi parleremo anche di un altro tema caldo, quello della chiusura della RSA Le Civette, una residenza per anziani nella zona di San Salvi a Firenze, annunciata come si temeva dall'ASL. Non ci stanno però i familiari dei pazienti, che non sanno a questo punto dove verranno mandati. Partiamo però dal meteo del Consorzio Lamma. Roberto Valorani, buongiorno, ben trovato.
8: Buongiorno a tutti, ben trovati a voi.
7: Le prossime ore cosa ci riservano dal punto di vista meteo?
8: Avremo ancora una giornata all'insegna del tempo in prevalenza stabile, soleggiato su buona parte della Toscana, solo nubi un po' più consistenti sul nord-ovest, qualche debole pioggia possibile solo sulla provincia di Massa Carrara nel corso delle ore pomeridiane. Domani aumenterà l'instabilità, soprattutto nel pomeriggio, i primi temporali possibili in mattinata sempre sulla provincia di Massa Carrara, poi nel pomeriggio i fenomeni tenderanno ad estendersi un po' a tutto il territorio regionale, saranno fenomeni solo localmente intensi, abbastanza rapidi nella loro evoluzione, si attarderanno in serata solo sul Grossetano, la Maremma e il Basso Livornese. Le temperature di domani quasi stazionarie, in calo le massime, un po' di variabilità ancora tra venerdì e sabato, soprattutto sul sud della regione. È tutto a voi, Alina, una buona giornata.
7: Grazie, a risentirci domani con il Lamma. 9:07, andiamo a vedere le principali notizie.
0: Newsbox.

0: persone intrappolate su questo edificio, tra cui 50 bambini. Si stanno cercando di reperire le attrezzature per aiutare a recuperare le vittime. L'edificio è crollato intorno all'una di notte mentre le persone dormivano al loro interno. Sentiamo le voci dei cittadini sotto le macerie, le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli. L'occupazione però si rifiuta di consentire l'ingresso di mezzi pesanti nella striscia di Gaza, quindi diciamo, come dire, caterpillar, bulldozer per spostare le macerie o comunque far arrivare i mezzi più vicino. Intanto la Camera statunitense a maggioranza repubblicana approva un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o chiedere l'autorizzazione al Congresso. Terza volta che la Camera chiede al presidente statunitense questo stop della guerra con misure simboliche. Nuove tensioni nella regione. Una drone lanciata dai ribelli Houthi e diretto verso la Mecca è stato abbattuto prima di entrare nella città santa. È stata superata la linea rossa, avverte Riyadh, ovvero l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti Houthi hanno smentito il loro coinvolgimento, hanno definito una menzogna le accuse che li riguardavano. Andiamo alla stampa. Un allarme dell'FBI statunitense: i servizi segreti russi pianificano omicidi mirati, incendi e sabotaggi in America e in Europa. Quindi altro fronte di guerra, altro allarme. L'Unione Europea prepara un piano in 5 punti per stoppare provocazioni della Russia. E poi andiamo ancora al Corriere della Sera sui temi militari. L'allarme dalla Germania: un decollo lampo, due caccia italiani hanno distrutto in 20 minuti un drone sulla Lituania. A bordo c'era un ordigno. Sempre sul fronte ucraino, Putin sposta il summit di Sochi a Mosca per paura di attacchi dell'Ucraina. E poi si parla dell'allarme dell'FBI. Oggi il discorso sullo stato dell'Unione, Unione Europea, della Presidente della Commissione von der Leyen, lo richiama il Corriere della Sera. Tra gli ospiti c'è il Premier canadese, si parlerà di transizione verde, intelligenza artificiale, contrasto alla Cina. Ancora sulle pagine della Repubblica, i temi di carattere politico, con la notizia che riguarda la riforma elettorale. Intervista a Elly Schlein: cambiano la legge elettorale perché temono di perdere, le deputate si ribellino. Intanto la maggioranza fa quadrato ovviamente su questo tema. Dalla Lega, Salvini amico di Mosca, Meloni si arrabbia, l'ambasciatore invece applaude. Ci sono i temi, diciamo, di politica estera che sono delle spine nel fianco della maggioranza. Chiudiamo con altre due notizie che compaiono in primo piano. La Stampa: il modello 730 arriverà in ritardo, cioè se chi lo presenterà in ritardo, ecco cosa si rischia oltre la deadline del 30 settembre. Intervista esclusiva del Corriere della Sera invece all'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che dice, parole abbastanza pesanti: ho avuto l'impressione di essere rilevante, che il mio successore sia migliore di me. Non ci vorrà molto da capire a chi si riferiscono gli attacchi di questo arcivescovo. 9:11 minuti, la pubblicità e poi andiamo alle vicende della nostra regione.
1: Dal 16 al 20 settembre ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio birreria sociale aperta. Vieni alla festa anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Con Newsbox veniamo ai titoli dei quotidiani che si occupano di Toscana con alcuni temi che tornano con maggiore frequenza. Ad esempio la visita ieri in Toscana del padre di Giulia Cecchettin, Gino, diventato dopo il barbaro

0: omicidio della figlia, un ambasciatore in qualche modo della necessità di un diverso rapporto tra i sessi anche sul fronte dell'educazione sesso-affettiva. Presentava un corso sostanzialmente, qui erano presenti diverse centinaia di persone, a lui erano arrivati gli attacchi del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. I corsi sull'educazione affettiva li facciano nei circoli ARCI e nei gay club, aveva detto Vannacci. Cecchettin ha risposto, diciamo, con il suo stile sempre molto pacato, è il Corriere Fiorentino che ne parla. No agli slogan sui femminicidi, la risposta di Gino Cecchettin a Vannacci e anche a Valditara. All'università corsi per gli insegnanti, un percorso di formazione con 500 partecipanti sull'educazione affettiva, solo con gli esperti si affronta la violenza di genere. E poi un ulteriore approfondimento con la scuola Pestalozzi e il no del ministro Valditara all'educazione sesso-affettiva. Nessun ostacolo, noi andiamo avanti. La Pestalozzi, scuola fiorentina, è una delle poche che ha fin dai primi anni diciamo questo tipo di corsi. Sulle pagine della Repubblica invece altro tema, la Repubblica Firenze e Toscana apre con una rivoluzione a Toscana Spettacolo, la fondazione che si occupa della programmazione dei teatri, di una decina di teatri della Toscana. Arriva Marco Giorgetti, Funaro lo congedò, Gianni, il governatore toscano, lo nomina. La vicenda è quella del commissariamento della Fondazione Toscana Spettacolo. Nei giorni scorsi ai nostri microfoni Gianni disse arriverà il commissario entro poco, erano passate altre giornate, ieri l'annuncio. Marco Giorgetti è una personalità molto nota nell'ambiente teatrale toscano perché ha diretto per molti anni il Teatro della Pergola, ora un ritorno dopo i contrasti che ebbe invece con la sindaca Funaro intorno alla nomina invece di direttore artistico e il declassamento nomina del direttore artistico alla Pergola di Stefano Massini e il declassamento della Pergola. Il governatore toscano indica come commissario la fondazione il manager che lasciò in anticipo la direzione generale della Pergola per volere di Palazzo Vecchio. Sentiamo che cosa ha detto ieri il governatore toscano e Eugenio Gianni a proposito di questo avvicendamento e poi anche sul progetto avanzato nei giorni scorsi di trasformare la Fondazione Toscana Spettacolo in agenzia regionale.
1: Nell'arco di poche ore nomineremo il commissario.
2: Per quanto riguarda l'iter di trasformazione in agenzia?
1: Sarà un elemento di dibattito ed approfondimento, non è scontato. Io ritengo sia molto più utile farne un'agenzia in modo da avere un rapporto più diretto fra la regione e la funzione di servizio che svolge la fondazione a tutti gli operatori e ai teatri della Toscana. Approfondiremo se tutto questo è compatibile con il FUS, perché la Fondazione Toscana Spettacolo riceve 1 milione di fondo unico per lo spettacolo, e approfondiremo gli aspetti, diciamo, di carattere operativo che possano consentire il rapporto che oggi abbiamo con i comuni. Se tutto questo sarà funzionale e possibile, la trasformeremo in agenzia. Se questo non sarà possibile, manterremo la veste della fondazione. L'importante era avere oggi una figura operativa che guidi questa fase di transizione, che vuole essere una fase di rilancio.
0: Così Eugenio Gianni su questa fase di transizione della Fondazione Toscana Spettacolo. Nelle ore immediatamente precedenti erano intervenuti anche i lavoratori della Fondazione Toscana Spettacolo, una quindicina in tutto, che rappresentati dal sindacato SLC CGL avevano espresso una serie di dubbi e preoccupazioni proprio sull'operatività della fondazione. Parliamo con Giulia Magrini, segretaria della SLC CGL della Toscana. Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno.
0: Dunque, punto primo, Fondazione Toscana Spettacolo ha un commissario, Marco Giorgetti, figura notissima, diciamo un punto è stato messo. Se è sembrato invece ai nostri occhi che quando invece Gianni ha parlato della trasformazione da fondazione agenzia abbia fatto una sorta di frenata. Quali erano o quali sono i dubbi e le preoccupazioni che voi avete espresso intorno a questo momento che vive la Fondazione Toscana Spettacolo?
3: Beh, Comunque, intanto partiamo da, come dire, da la valutazione positiva del fatto che sia arrivata la nomina, che appunto interrompe la fase di stallo successiva alla decadenza della presidente e della direttrice che erano in carica, diciamo, fino a qualche settimana fa, e che quindi, come dire, sblocca la questione della gestione operativa quotidiana della fondazione, no? Che a settembre è un momento molto particolare perché come dire, chiude tutte le convenzioni e i contratti per le stagioni, diciamo, 2026.
0: Ecco, perché ricordiamo, Fondazione Toscana Spettacolo cosa fa poi concretamente, al di là delle sigle, fa cose molto concrete per chi, insomma, diciamo, ama la cultura.
3: Esatto, perché si occupa appunto della circuitazione dei teatri, di molti teatri, molte piazze e molti eventi della Toscana, per cui appunto ha un ruolo operativo e diretto nella programmazione delle stagioni per appunto molti teatri e molti eventi in regione. Quindi la preoccupazione, diciamo, era su due livelli: uno più immediato, nello stallo circa l'individuazione di un commissario e quindi qualcuno, come dire, anche con potere di firma rispetto appunto all'imminente programmazione e necessità di programmazione delle stagioni, e poi invece quelle relative all'eventuale progetto di trasformazione in agenzia. Quindi, per quanto riguarda la nomina del commissario, appunto, bene che sia arrivata perché sblocca lo stallo. Sicuramente, come ha detto lo stesso presidente Gianni Giorgetti, è conosciuto nel settore. Noi lo abbiamo conosciuto ovviamente in un contesto diverso rispetto a quello appunto della circuitazione teatrale, no? L'importante, ecco, sul piano delle preoccupazioni è tenere presente che appunto la fondazione ad oggi programma ancora molti teatri, molte piazze, molti eventi con un bilancio sostanzialmente in ordine, per cui rimangono dubbi sulle ragioni diciamo alla base della scelta del commissariamento e rispetto all'eventuale progetto di trasformazione in un'agenzia regionale. Come dire, non è che c'è una valutazione negativa a prescindere, ma le perplessità sono legate, guardando anche la storia, no, del passaggio da ETI al modello delle fondazioni, proprio al discorso dell'accesso al FUS, a fondi e finanziamenti che hanno dei vincoli molto stringenti.
0: L'ha detto lo stesso governatore, bisogna capire, esatto, se come agenzia regionale, quindi ente, come dire, organico della regione, possiamo accedere al FUS. Ma il FUS quanto è importante per la Fondazione Toscana Spettacolo?
3: È importante perché, come ha ricordato lo stesso presidente Gianni, finanzia per circa 1 milione la fondazione, per cui parliamo, come dire, di una fetta importante di risorse economiche. Per cui, ecco, quello che ci auguriamo e ci aspettiamo è di poter aprire un confronto su una base che mi sembra condivisa, cioè che è quella dell'idea di valorizzare la fondazione, che ha preso nel tempo un ruolo di come dire, rilevanza importante, che ha appunto i conti in ordine e che quindi va valorizzata, e credo che questo possa essere il terreno comune su cui affrontare la discussione del futuro della fondazione, quindi se andare effettivamente verso la direzione dell'agenzia regionale, garantendosi però, questa è la chiave di tutto, come dire, in maniera certa di continuare ad avere accesso al FUS e ai fondi che in quanto fondazione...
0: Chiedete di essere coinvolti in questa, diciamo, discussione. Per quanto, esatto, riguarda invece il nuovo direttore Giorgetti, il nuovo commissario Giorgetti, quali sono i compiti che lo aspettano? Poi, come ricordava lei, manca anche una direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo. Dovrà nominarla Giorgetti?
3: Allora, le scadenze dell'immediato, come ha ricordato e come ha detto lo stesso Gianni, sono quelle di gestione di una fase di transizione, e quindi credo che questo sia come dire, la veste del Giorgetti commissario, e quindi accompagnare una fase in cui ancora ci sono da capire diverse cose, per cui credo che anche l'aspetto delle, delle nomine, no, di un direttore, di una direttrice, siano ancora in alto mare rispetto a appunto le valutazioni che dovranno essere fatte e dalla regione e dallo stesso Giorgetti. Sicuramente, ecco, l'urgenza più immediata che si troverà davanti sarà la continuità di gestione operativa in un momento caldo della fondazione, dopodiché come dire, spero che ci sia margine di confrontarci anche su, sull'assetto stesso della fondazione, sui prossimi appuntamenti e sul progetto di trasformazione, sulla fase di transizione che investe la fondazione.
0: Ecco, in caso di trasformazione in agenzia, quali sono diciamo i passaggi, o meglio, temete ci possono essere delle ripercussioni anche sull'occupazione? Ci sono 15 dipendenti, nel caso diventerebbero dipendenti diretti della regione.
3: Io prendo, come dire, a riferimento quello che il consiglio, insomma la giunta, nel presentare l'idea di progetto, di prospettiva di trasformazione in agenzia, ha, come dire, messo nero su bianco, ovvero la volontà di tutelare per intero l'occupazione. Sul piano fattivamente della trasformazione in agenzia non è una cosa banale, proprio per appunto i vincoli ministeriali che ci sono, quindi sicuramente, come dire, se si va in quella direzione non è un processo semplice. L'occupazione, come dire, io parto dalle dichiarazioni, insomma dagli impegni presi dalla giunta stessa, per cui
0: insomma fa fede, ecco, quello che finora è stato detto, almeno ufficialmente. Vedremo poi. Grazie per ora, Giulia Magrini, SLC CGL della Toscana. Ovviamente buon lavoro a voi.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: 9:25 minuti, ancora un breve break con la musica e poi andiamo ad un altro tema e parleremo ancora con l'aiuto dei quotidiani di altre notizie e anche della vicenda della RSA delle Civette a Firenze.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Ancora Newsbox, sempre sulle vicende della nostra regione, altri titoli dai quotidiani. Andiamo alla Nazione, oggi apre con una vicenda legata al ritorno sui banchi di scuola. Manca l'autista, 51 bimbi a piedi, disservizio al trasporto scolastico che il comune di Fiesole ha appaltato, saltate tre corse. A Firenze invece primo giorno di Michelangelo e Galileo Uniti, i due licei che sono stati accorpati. La preside dice le rivalità esistono ma viaggeremo insieme. Questo l'approfondimento della Nazione, che poi parla anche del più generale ritorno sui banchi come giornata anche a rischio caos traffico. C'era anche lo sciopero del TPL. A scuola in bici o a piedi, disagi per i bus, il primo test del traffico superato. I nervi rimangono tesi in zona Alberti, è la zona in cui si sono concentrate le maggiori novità dal punto di vista della nuova viabilità. Fiorentina cambiata nell'estate. La vicenda anche sul Tirreno di Firenze, il traffico supera l'esame nel giorno più complicato, scuola e sciopero del TPL, ma i ritardi rimangono contenuti in 3-4 minuti, soprattutto evidentemente per la capacità delle persone di utilizzare mezzi diversi, dato che lo sciopero invece in autolinee toscane è andato molto bene dal punto di vista dei sindacati che l'hanno promosso, Cobas AT e Faesa Cisal. Infatti si registrano delle adesioni dal 70 all'80%. Andiamo anche a parlare di altre notizie e lo facciamo con le pagine del Tirreno e di altre testate per quanto riguarda la vicenda della RSA Le Civette. È una residenza per anziani nel plesso sanitario di San Salvi a Firenze. Da settimane i familiari e i lavoratori si mobilitano denunciando il rischio concreto di chiusura di questo plesso, che ospita una ventina di pazienti anziani, dopo che già negli anni scorsi un importante altro pezzo, un'altra ala, era stata chiusa, così come il centro diurno Alzheimer, che era sempre nella stessa palazzina. Ieri c'è stata la riunione dei familiari dei pazienti con la ASL che ha confermato i timori. La Repubblica: l'ASL gela i pazienti degli anziani, la RSA Le Civette chiuderà, secondo i tecnici è inagibile la decisione dopo il sopralluogo a luglio, i pazienti saranno spostati, oggi ci sarà un incontro con i sindacati. Ne parliamo con Mario Papini del comitato dei familiari dei pazienti della RSA Le Civette. Buongiorno, ben trovato.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Possiamo dire che ciò che vi ha detto la ASL, almeno secondo quanto riferiscono le cronache, ve l'aspettavate? Cioè che l'ASL vi dicesse guardate, si chiude, vediamo di trovare un'altra sistemazione.
3: Sì, noi allora, come ha già spiegato, noi siamo mobilitati ormai da fine giugno e avevamo avuto una convocazione subito dopo Ferragosto, insomma intorno al 20 di agosto, una convocazione per l'incontro di ieri di un rigo, senza nemmeno un minimo di individuazione di un argomento, di un ordine del giorno. Però ci aspettavamo. Infatti, cioè, quello che ci aspettavamo è successo, cioè la dottoressa Boldrini ci ha iniziato l'incontro semplicemente, diciamo, dando già chiusa la struttura e cominciando a parlare degli spostamenti degli anziani, degli ospiti.
2: Come è fatto compiuto in qualche modo?
3: Come un fatto già avvenuto, già compiuto. Noi, diciamo, dopo 5 minuti che ha iniziato il suo discorso, l'abbiamo stoppata, gli abbiamo detto: ma lei è al corrente di quello che è avvenuto lunedì, cioè il giorno ieri, il giorno precedente, dove noi abbiamo fatto due presidi, abbiamo incontrato la regione, l'assessore Monni e
2: l'assessore sociale anche Paolesu. Cosa vi hanno detto le istituzioni in quegli
3: incontri? Allora, le istituzioni, a cominciare dalla assessora Monni, si è presa l'impegno davanti a Comitato Parenti e le sigle sindacali di convocare sul nostro sollecito urgente, ma ormai per la prossima settimana, un tavolo dove ci sarebbero stati tutte le parti in causa, assessorato, regioni, comune, società della salute, sindacati, comitato parenti. E ancora però non c'è questa convocazione a sta data, però ecco, tornando a ieri, noi gli abbiamo fatto presente questo, gli abbiamo detto che per noi quello che ci stava dicendo, perché come avete già detto prima, la motivazione per questa chiusura è la non sicurezza dell'immobile dove ora attualmente ci sono 19 pazienti. E quindi cioè, l'abbiamo appunto, come dicevo prima, abbiamo stoppata e dicendogli che queste erano praticamente delle scuse, per noi aveva solo una motivazione politica. E quindi gli abbiamo detto, noi questa cosa qui del spostamento che ci sta parlando ora, quando sarà definitivamente chiuso, ci sarà provvedimenti, delibere, e dopo ci occuperemo di questa parte inevitabilmente. Quindi per ora, cioè, per noi diciamo, poteva pure finire lì l'incontro. Poi vabbè, c'è stato qualche altra diciamo schermaglia, qualche altra domanda, comunque per dare le indicazioni l'incontro è durato 50 minuti, quindi noi ci siamo poi alzati e siamo venuti via, ecco, da quella
2: sede. A questo punto c'è un incontro fra una settimana, ma 20 persone che sostanzialmente sono state messe alla porta, e possiamo aggiungere una quindicina di lavoratori? Perché questa
3: allora, i lavoratori attualmente sono 28.
2: A 28, mi scusi.
3: E gli ospiti, ora dico un particolare, ma secondo per noi è stato molto significativo. Mi ricordo se proprio gli ultimi giorni di luglio, primi d'agosto, è venuto a mancare un ospite, quindi da 20 sono diventati 19. Con tutte le liste e con le prassi che sono state usate in passato, tipo quando per esempio io sono stato chiamato e si era liberato un posto per mia madre, e nessuno ancora ha riempito la casella vuota, quindi per noi il letto vuoto, diciamo, per noi questo è stato un ulteriore segnale di non diciamo di decisione già presa. Noi ieri a voce ci ha addotto che nel mese di luglio ci sono stati dei sopralluoghi che hanno ritenuto la struttura non agibile, e quindi secondo loro, allora noi chiaramente a queste cose non crediamo semplicemente perché non siamo stupidi, e secondariamente perché è già avvenuto questo, cioè lei prima ha citato il discorso del centro diurno per malati d'Alzheimer, 15 posti, è stato chiuso a inizio 2024 per lo stesso motivo, perché ci volevano dei lavori e non era a norma. Dopo un tot di mesi non è stato fatto nessun lavoro, è stata aperta la riabilitazione pediatrica. Quindi allora lì insomma, bisogna come dire mettere un pochino in linea le cose, cioè o non era a norma o se no ora hanno aperto una riabilitazione pediatrica in una struttura, cioè
2: insomma per farla breve quello che voi denunciate è che si chiude un altro pezzo della RSA non per rimettere a posto e poi rioffrire alla cittadinanza posti in RSA, ma per farci altro.
3: Sì, poi diciamo da 0 a 100 si può dire tutto e il contrario di tutto. Esempio, novembre 2023 è stato chiuso il padiglione degli altri 20 ospiti, deportando i 20 ospiti di allora, e i lavori sono cominciati ora il 2 di settembre. Quindi voglio dire,
2: molti anni dopo, ecco che
3: molti anni
2: stato
3: dopo, quindi questa urgenza evidentemente non c'era. e comunque molti anni dopo, vabbè, poi lasciamo perdere su quello che ora è quel cantiere aperto senza nessuna cartellonistica, senza nessuna chiusura, delimitazione, viene utilizzato lo stesso ascensore per portare su e giù i materiali per i lavori, per questo cantiere, pseudo cantiere, utilizzando lo stesso ascensore dell'RSA, quello che trasporta in pratica anche letti, no? Come dimensione, quindi lasciamo perdere anche sulla tipologia dei lavori. Però ecco,
2: senta, qui si parla una notizia di qualche insomma ora fa, è che il consiglio di quartiere 2, il quartiere entro cui c'è San Salvi e quindi anche SA Le Civette, ha approvato una mozione all'unanimità in cui si chiede che la struttura venga mantenuta e vengano ripristinati i 40 posti originari, diciamo con un cronoprogramma verificabile. Come dire, si è aperta forse una piccola breccia all'interno della politica, perché la mozione all'unanimità vuol dire l'ha votata anche il PD, che è in giunta da tutte le parti, regionale e comunale. Vedete uno spiraglio? Come proseguirete la vostra azione?
3: Allora, noi finché ne avremo, diciamo, percorreremo tutte le strade possibili, e nell'esito ovviamente, per far sì che si blocchi questa follia, diciamo, di chiudere un RSA pubblica con tutte le persone che sono anche in lista d'attesa. Abbiamo rilevato anche noi che da parte del quartiere 2, ok, lo sapevamo, è stato lunedì sera, eravamo a corrente, ci ha fatto molto piacere, e abbiamo notato anche quando siamo stati in Palazzo Vecchio lunedì pomeriggio, dopo il presidio ci hanno fatto salire su, abbiamo assistito anche a una parte del Consiglio Comunale, e abbiamo visto che anche nel Consiglio Comunale Palazzo Vecchio abbiamo avuto da più parti, anche, diciamo, da opposizione e anche per consiglieri in maggioranza, alcuni, pochi, ma insomma, che ci stanno appoggiando e stanno portando avanti le nostre richieste, che sono molto semplici, insomma, l'ha già dette. Cioè, noi vogliamo che si blocchi, di ufficiale non c'è niente ancora, di scritto non c'è niente, comunque questo che loro in regione continuano come ASL a dare come fatto compiuto, cioè compiuto, e anzi si riporti la capienza agli originari 40. Ora in realtà si va ancora più indietro nel tempo, erano 60, ma insomma ripartiamo dal
2: anche periodo, perché insomma, come dire, la fame fra virgolette di posti in RSA, dato anche l'invecchiamento della popolazione, è crescente. La situazione a Firenze, voi un po' l'avete monitorata, come siamo messi?
3: Sì, allora si fa, allora lì alle Civette c'è una lista di attesa di 40 persone. Da un po' di numeri che sono a livello ASL Toscana Centro, la lista aggiornata dalla Società della Salute a metà luglio erano 300 persone, a livello regionale ci risultano 1800 persone. Quindi in questa situazione qui, e chiaramente sono numeri che, non visto quello che ci dicono le statistiche, insomma l'Istat, non potranno che aumentare. E, insomma, chiudere una RSA, poi c'è stato detto una cosa ieri, secondo me, che io non sapevo, e diciamo mi si è accapponato la pelle, come si dice, che in realtà i posti letto ci sono, certo non in questi numeri, ma alcuni ci sono, ma non ci sono i fondi per il pagamento della quota a carico della regione. Questo secondo me è una cosa che io non avrei mai pensato, ecco, quindi anche qui insomma siamo...
2: Avete capito quant'è lo sbilancio? Cioè quanti potrebbero essere?
3: No, ora...
2: Questa comunque è una notizia che insomma va degna di essere approfondita, se è questo che vanno riferito.
3: Sì,
2: insomma vedremo.
3: Sì, ora chiaro, non vedremo, è che insomma... ci sono centinaia di letti vuoti,
2: certo, no, però si potrebbe fare di più, però, è quello che si è capito.
3: Se non...
2: Vedremo se si riuscirà anche a fare di più per l'RSA Le Civette. Ovviamente prossima settimana seguiremo anche noi l'esito di questo incontro che vi hanno insomma accordato, comunque che avete ottenuto. Grazie per ora a Marco Papini del Comitato dei Familiari dei Pazienti dell'RSA Le Civette. Ovviamente a voi buona mobilitazione e risentirci.
3: Grazie a voi della vostra partecipazione e affiancamento alla nostra causa, che poi è una causa generale, cioè dovrebbe essere, Le Civette dovrebbe essere un punto di partenza verso una maggiore sensibilizzazione rispetto alla cura degli anziani non autosufficienti.
2: Certo, ne siamo convinti anche noi che sia, diciamo così, una vicenda emblematica. Grazie ancora.
3: Grazie a voi.
2: 9:42 minuti, il traffico, un tempo di muoversi in Toscana, un po' in ritardo, e poi torniamo sulle notizie e con altre voci che vi faremo ascoltare.
0: Cana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Per materiale dispersi, rallentamenti in direzione Roma tra Calenzano e Firenze e Scandicci. Sulla A11 in direzione Firenze per viabilità esterna che non riceve, 3 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola. Code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code in uscita a Pisa Aeroporto e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Newsbox.
2: 9:44 minuti, torniamo sulle notizie dei quotidiani. Vi abbiamo dato all'inizio della trasmissione il conto dei titoli che riguardano la visita a Firenze di Gino Cecchettin, il padre di Giulia, uccisa barbaramente dal ragazzo che diceva di amarla e che era stato da lei lasciato. Presentava un corso per maestri e maestre le primarie, un corso di educazione all'educazione affettiva, e ha risposto anche alle polemiche, agli attacchi di Vannacci. Il tema non si affronta con gli slogan, ha detto Cecchettin. L'iniziativa invece del corso è stata promossa dall'Università di Firenze e dalla Fondazione Cecchettin. 500 i docenti che hanno aderito. Sentiamo le parole appunto di Cecchettin proprio su questo progetto di educazione degli educatori.
6: È un progetto rivolto agli insegnanti e quindi rivolto agli educatori, in particolare gli educatori nella fascia 0-6 anni e da parte poi del core dell'attività della fondazione, quindi focalizzarsi sull'insegnamento e far modo che anche nei ragazzi fino alla prima anni d'età si impara la cultura del rispetto, l'educazione alle emozioni. Questo è quello in cui crediamo fermamente e che dalla prova degli studiosi insomma è fondamentale per combattere poi ogni tipo di violenza. Dal nostro punto di vista per combattere la violenza serve agire fin dall'infanzia, perché la violenza non è un fenomeno che scatta di colpo, è un qualcosa che si costruisce nel tempo con gli stereotipi che ci sono all'interno della nostra cultura, con tutte quelle modalità di vita che acquisiamo e che in qualche modo ci riconducono ad una società dove l'uomo in qualche modo prevarica sulla donna. Quindi educare i ragazzi a gestire le emozioni, cosa che è fondamentale perché le emozioni regolano quasi tutte le nostre attività quotidiane, e soprattutto educarli al rispetto delle persone, noi pensiamo sia d'obbligo farlo fin dai primi anni negli stati dove questo viene fatto, insomma i risultati si stanno già avendo, quindi ci conforta da questo punto di vista, noi continueremo a portare avanti questo punto di vista. Quando le istituzioni sono vicine alle realtà che si prodigano per far cultura, perché poi noi non portiamo avanti nessun tipo di bandiera, ci siamo solo rivolti a degli specialisti che, a seguito di una vicenda personale tragica, per capire da dove certi fenomeni possano nascere, e quando le istituzioni ci sono vicine c'è la possibilità di fare più corsi, arrivare a più persone. Direi anche che la testimonianza vera la danno le persone che hanno fatto i corsi, gli insegnanti, i ragazzi che nei casi in cui abbiamo fatto i corsi si sentono veramente illuminati, e poi la testimonianza delle vittime di violenza che possono raccontare la loro storia.
2: Anche su Repubblica questa vicenda, educazione affettiva, Cecchettin risponde a Vannacci, no slogan ma risposte, e poi presenta il progetto Università sull'eguaglianza di genere. Cambiamo argomento, andiamo al Corriere Fiorentino e parliamo di energie rinnovabili e infrastrutture di accumulo di energia da fonti rinnovabili. La svolta che racconta il Corriere Fiorentino è in una norma della regione. I comuni indicheranno dove mettere gli impianti. Il tempo stringe, gli obiettivi sono lontani. L'idea di Eugenio Giani è spostare sui comuni una parte decisiva della programmazione delle energie rinnovabili, affidando ai sindaci il compito di indicare dove potranno essere realizzati i nuovi impianti, in modo per coinvolgere evidentemente le istituzioni locali e evitare diciamo quell'effetto paracadute e poi di converso l'effetto NIMBY, di rifiuto di certi tipi di infrastrutture. E il tema lo tratta anche la Nazione in modo diverso. Eolico, il vento del Mugello fa gola, con maxi turbine, fondi e polemiche. La marcia green non si arresta, dall'impianto di Carpinaccio, l'unico già esistente, a quello di Villore, in progetto, fino all'Onda. Ecco la geografia dei piani abbandonati e di quelli ancora in attesa di verdetto. Tra questi c'è appunto l'impianto Bordegai di Bruscoli, 4 turbine, l'impianto di Carpinaccio a Firenzuola, 7 turbine, questo è esistente, Monte Lafine a Piancaldoli, siamo nel comune di Borgo San Lorenzo, Monte Gazzano, 5 turbine, Giogo di Villore, appunto tra Vicchio e le montagne ad oriente. La regia dei comuni, dice Giani, con dei progetti chiari. E poi il fotovoltaico, che è in crescita, a trainare sono le aziende, mentre i privati, fuga dalle bollette. Tu per tu con gli installatori, l'interesse dei clienti è in aumento, ma i nuovi impianti domestici non godono più dei benefici di prima, scrive la Nazione. Dai temi ambientali a altre vicende, con le pagine della Nazione, andiamo a le notizie di cronaca. Il delitto di Osteria Nova, uccise i della nave per prendere i loro soldi, sono arrivate le motivazioni della condanna all'ergastolo per l'amico di famiglia Antonio Lascala, che uccise gli anziani coniugi Lina Del Lungo e Umberto della Nave e diede fuoco all'interno della loro casa a Osteria Nova i loro corpi per un movente biecamente economico, cioè prendere i soldi. Lascala aveva un debito con Umberto e altri problemi economici, è arrivata la motivazione della sentenza. Andiamo nuovamente ai temi della scuola, con le scuole aperte, disagi per i bus in sciopero, va bene il traffico, ritorno in classe per 427.000 studenti toscani, forti ritardi sulle linee per la protesta di Faisa e Cobas, ma il traffico sostanzialmente è retto in città, lo scrive anche la Repubblica. Il traffico regge il test di ritorno a scuola. Alla scuola Torrigiani inaugurata la palestra teatro, 500 docenti all'assemblea convocata alla CGIL nelle superiori per discutere la riforma di tecnici e licei. La sindaca Funaro invece era alla scuola Torregiani con la assessora alla istruzione Benedetta Albanese. Sentiamo.
5: Parte un'avventura importante, crescere insieme è bellissimo, la scuola è tante cose, prima fra tutte nuove amicizie, un percorso che spesso nasce fra i banchi e accompagna bambini e bambine per tutta la vita, no? Con il compagno di scuola o la compagna di banco di scuola, appunto, che saranno amici per sempre. Questo è molto emozionante. Chiaramente è anche l'occasione di raccontare il grande impegno che l'amministrazione mette in campo, un impegno che coinvolge tante direzioni. Noi dal primo giorno mettiamo a disposizione di tutte le scuole i servizi di supporto, mi riferisco alla mensa, mi riferisco al trasporto scolastico, anche al preposto scuola per quanto riguarda la primaria. C'è questa comunità che sostiene i servizi e che anzi cerca attraverso interventi diciamo edilizi, che sono poi di sicurezza e di efficientamento, di migliorare gli spazi, dare un messaggio di cura, un messaggio di sostenibilità, unitamente a una qualità del tempo che sicuramente passa dalle insegnanti. Anzi, voglio ringraziare e augurare buon anno anche a tutti i docenti delle scuole fiorentine, ma passa anche attraverso l'uso che possiamo fare degli spazi. Per questo quest'anno ancora di più lavoriamo per avere scuole aperte, lavoriamo insieme ai dirigenti, insieme all'ufficio scolastico, per tenere aperto anche fuori dall'orario curricolare, fare attività, laboratori, mettere a disposizione anche il servizio mensa in alcune scuole medie, quelle che ci hanno fatto richieste e con le quali stiamo dialogando, per provare a restituire questi spazi, che sono spazi pubblici, sono patrimonio pubblico nel quale appunto investiamo milioni e milioni di euro, oltre che per la loro funzione principale, che è certamente la scuola, anche a una vocazione di presidio sociale ed educativo che possa accogliere e ospitare bambine e bambini, ragazzi e ragazze anche fuori orario, per tante attività che poi costituiscono quel momento di comunità e di crescita insieme che è cittadinanza.
2: Dalla scuola a tutt'altro argomento, o almeno non la scuola si parla, ma di formazione superiore, corsi universitari per la laurea da infermiere, il 30% rimane dei posti rimane vuoto. Lo scrive la Repubblica. Oggi i test d'ingresso a Firenze, le domande sono 436 per 617 studenti teorici del corso di infermieristica. Va meglio a Pisa, 520 richieste per 403 accessi possibili, boom invece per fisioterapia, che è evidentemente una professione, una prospettiva lavorativa e professionale più attraente. Sempre su Repubblica, un'altra notizia riguarda il clima e la produzione agricola. Troppo caldo e grandine, meno verdura nei supermercati, all'Esselunga gli effetti dell'ondata record, ovunque salgono i prezzi anche per l'onda lunga delle guerre. I cartelli apparsi sugli scaffali che appunto raccontano della penuria delle verdure a causa delle condizioni climatiche nelle zone di produzione, la disponibilità di alcuni prodotti ortofrutticoli potrebbe essere temporaneamente ridotta, stiamo lavorando per garantire il miglior servizio possibile, scusate il disagio. Sono questi i cartelli che sono comparsi su gli scaffali della notissima catena di distribuzione. C'è un'impennata dei costi di produzione, segnala Tapinassi della Mercafir. Altre notizie vi segnaliamo. Il ricordo ieri del Comune di Firenze nel ventennale della scomparsa di Oriana Fallaci, la scopertura di una targa che rinomina il piazzale della Fortezza d'Abbasso in Giardino Oriana Fallaci, quindi una un'intitolazione ad un'area verde per la notissima giornalista. Il dibattito prosegue sulla memoria e sull'eredità storica della Fallaci. Reporter di guerra, grande intervistatrice nella fase degli anni 60-70, e poi dopo l'11 settembre invece in posizioni molto polemiche nei confronti del rischio dell'islamismo e in rotta con la sinistra. Storica fu la sua opposizione allo svolgimento del Social Forum a Firenze nel 2002. L'intervista all'allora prefetto di Firenze, in quell'occasione Serra, che dice: mi offese, ma per amore di Firenze, al forum Oriana temeva l'inferno, quei giorni ero con lei a rassicurarla. E poi la nazione che dice: torna di moda la fallace, quel fiorino mai concesso, il fiorino d'oro e l'elettromarce del PD. Sulle pagine del Corriere Fiorentino, un leccio piantato alla fortezza per ricordare Oriana, la sindaca Funaro dice: l'inizio di un percorso, una nuova targa alla fortezza da basso. Così sulle pagine diciamo delle cronache, col Corriere Fiorentino vi segnaliamo anche in relazione alla votazione, almeno in prima lettura al Senato, della nuova legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum o Melonellum, già possibili ripercussioni o proiezioni sulla Toscana. Politiche, parte la corsa per Roma, dalla Toscana poche facce nuove, così la nuova legge elettorale approvata ieri serato rafforza il potere dei partiti, dando Donzelli a Michelotti, a Fosse e Gianassi, sono tante le conferme in vista, ricordiamo una legge molto criticata, ne parleremo nei prossimi giorni, per alcune caratteristiche tra cui la reintroduzione delle preferenze ma con i capilista bloccati e appunto i premi di maggioranza e la mancata alternanza uomo-donna. Andiamo attraverso questo notizia sui temi nuovamente nazionali ed internazionali, perché ci sono delle ultime ore da raccontarvi. Dal Corriere della Sera le prime notizie che arrivano dal discorso sullo stato dell'Unione, Unione Europea, della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il discorso in diretta, scrive il Corriere della Sera: russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Unione Europea, dobbiamo lottare per la nostra idea di Europa. Sull'intelligenza artificiale è necessario rallentare, dice la von der Leyen, inviterò i boss del AI ad un dibattito su come gestire la sfida, e su il Canada, presente ad ascoltare il discorso, si va verso un modello del primo membro associato dell'Unione Europea, Canada che è in rotta invece con gli Stati Uniti. Anche la stampa riporta le parole della von der Leyen: russi o nazionalisti vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo per la nostra Europa. Così la presidente della Commissione. Dalle gli aggiornamenti della Repubblica, andiamo anche sulla notizia che vi abbiamo raccontato all'inizio della puntata, l'attacco su Gaza il crollo di un palazzo sotto cui si teme possa esserci un centinaio di persone, tra cui 50 bambini. Si scava fra le macerie e la Protezione Civile di Gaza dice: ci sono altri 2000 palazzi pericolanti nella striscia. Il bilancio provvisorio del crollo di stanotte di questo palazzo bombardato, 11 morti, ma è provvisorio. Appunto, ricordiamo, si scava fra le macerie con gravi difficoltà perché i mezzi pesanti non vengono fatti entrare dal IDF nella striscia. Mezzi pesanti per sgomberare le macerie. 10 in punto, ci fermiamo qua con il nostro news box. Vi ricordo l'appuntamento del pomeriggio con Sputnik alle 15, le novità musicali presentate da Martina Agnoletti, che alle 16 poi vi racconterà le notizie, gli aggiornamenti dall'attualità locale con il nostro Nova Radio News. News box torna domani 9:05 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
7: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza, invece, un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i $107 al barile. È tutto, una buona giornata.
7: Nova Radio Città Futura.
9: Community Radio. Community Radio.
10: Luci della ribalta.
11: L'agenda eventi di Nova Radio.
10: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Mercoledì 16 settembre alle ore 18 e alle ore 21 al Cinema Astra il regista Marco Becchis e l'attore Adriano Giannini presenteranno il film Ritorno a Buenos Aires. All'incontro anche la sceneggiatrice e 2 delle attrici protagoniste. Modera Carlo Pellegrini. A San Salvi alle 21 il Teatro del Lemming di Rovigo presenta L'Urlo e altre falistre di e con Massimo Munaro e Marco Munaro. Prosegue Cirque Fantastic nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione alle 17.30 Bip di Silvia Laniado, Circo Madera. Alle 18.30 Karaoke di Federica Mafucci e Teatro Chart. Alle 19.30 Voci di Garbino di Giorgia Barbero. Alle 20.45 Fast Food Emotion di Fonofobia. Alle 21.30 Hard Boiled in concerto. Proseguono gli eventi speciali al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Mercoledì 16 settembre, apertura straordinaria dalle 18 alle 22 e primo appuntamento del ciclo Scopriamo le collezioni, una serie di visite guidate degli archeologi del museo. Alle ore 18 e alle ore 20 è la volta di Dei, Devoti e Sacerdoti, il mondo degli Etruschi nelle collezioni del MAF, con Barbara Arbeid, mentre alle ore 19 e alle 21 tra Grecia e Magna Grecia, il fascino di una cultura, con Gregorio Aversa. Dal 16 settembre al 2 ottobre a San Francesco di Pelago arriva la seconda edizione di Civi Pelago, il festival dell'impegno civile promosso da Comune di Pelago non soltanto. Mercoledì 16 settembre alle ore 21 alle scuole medie di San Francesco, Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato, presenta il suo libro Umaxi, dentro il processo a Cosa Nostra. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.05 la settima ossessione. Luci della ribalta.
11: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura.
1: C'è un sole caldo e bianco a colazione, ma tu hai l'aria di chi partirà, mentre lei rammenda ogni stagione con quel che è stato e quello che sarà. Dice che sbaglio i calci di rigore, che fumo troppo, perché si sa che se sei nato baro o giocatore

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Incisareggello e Firenze Sud e tra Calenzano e B1 variante di Valico. Sempre in A1 rallentamenti, questa volta verso Roma, per perdita di carico tra Calenzano e Firenze Scandicci. In A11, 3 km di coda stabili tra Firenze Ovest e Firenze Peretola per viabilità esterna che non riceve, e code a tratti tra Monte Catini Terme e il bivio con l'A1, il tutto in direzione del capoluogo. Stessa situazione in Fipiri tra Ginestra e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, rallentamenti e restringimento di carreggiata per incidente in viale Luder. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Dal 16 al 20 settembre ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio birreria sociale aperta. Vieni alla festa anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare.

vista urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. 575 giorni dopo, il diavolo si riprende la ribalta continentale, non certo quella dell'amata Champions, anche se il nome dell'avversario è legato al gota del calcio, perché il cammino del Milan in Europa League inizia dal Benfica. Ore 21, appuntamento a San Siro per 65.000 spettatori. Sfida del cuore per gli ex mister Amorim, Moreira e Ramos. Il bomber terminale d'attacco accompagnato dal giovane Sissé e dal primo minuto dall'ex Nottingham Hutchinson. Domani alla stessa ora tocca la Juventus, reduce dal pesante KO in casa Sassuolo, in attesa allo stadium degli olandesi del NEC. Intanto ieri si è completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter. Al Franchi proseguono gli effetti benefici del ritorno in panchina di Vanoli. 3-0 al Pisa, Griffato, Pellegrino, Gnonto, Gonsalves, ma il tecnico Viola sceglie il basso profilo.
2: Brava la squadra, perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, una squadra che ha talento, però talento è fine a se stesso se non lo mette a servizio del compagno. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare. Questi ragazzi hanno potenzialità importanti.
1: Soffre e non poco di contro il Genoa Marassi, seppur con tante seconde linee. Ci vogliono 87 minuti, gol del subentrato Vasquez, per sbrigare la pratica su Tirol. Parola a Daniele De Rossi.
3: Ci tenevo, ma trattenerci e vincere poi ci passa sempre, ci tengo tutte domeniche, io purtroppo non vinco sempre. Abbiamo cambiato un pochino e poteva sembrare che non fossimo interessati a questa partita, ma noi siamo interessati al Genoa e il Genoa ha bisogno di tutti i giocatori della rosa e devono essere anche motivati, e comunque hanno fatto secondo me una partita corretta, al netto ovviamente della differenza che c'era fra noi e loro.
1: E a proposito di allenatori, salvo sorprese, arriverà oggi da Bologna l'ufficialità dell'esonero di Domenico Tedesco, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente. Al suo posto già scelto Raffaele Palladino. Una regia unitaria per spingere Claudio Lotito a cedere la Lazio, con diffusione di notizie false. L'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma è quella di aggiotaggio in relazione alle azioni della società biancoceleste quotata in borsa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti dell'ex faccendiere Luigi Bisignani, oggi editorialista del Tempo, del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della D Francesco Maiolini. Infine la pallavolo maschile, seppur con qualche sofferenza in più, la nazionale di De Giorgi cala il poker agli europei, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani affronteranno la Slovenia nell'ultima gara del girone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community.
5: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
6: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 1 con gli attratti per traffico. Verso nord tra Calenzano abbiamo 1 variante, in A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole, tra Monte Catini Terme e Bivio con la 1. Stessa situazione in FIPD tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al TPL, Autolinee Toscane informa che attiva una convenzione con Scala Pay per pagare a rate gli abbonamenti anche annuali. Tutti i dettagli sul sito del gestore. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la nuova viabilità nella zona di via Mannelli. Sui nostri canali social il tutorial con le nuove indicazioni e la viabilità alternativa. Muoversi in Toscana Infant Service in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

è teatro di drammi, tragedie, di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: way it goes. My therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il Bibio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura,

Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.

0: الله يخليك. إذا ما إذا ما تسألت إذا ما تدرس السوق شوف لك السمو المول الشمالية الكاراكون قدر عشان الناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد غادي يعطيو واحد
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
1: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Mercoledì 16 settembre alle ore 18 e alle ore 21 al Cinema Astra il regista Marco Becchis e l'attore Adriano Giannini presenteranno il film Ritorno a Buenos Aires. All'incontro anche la sceneggiatrice e due delle attrici protagoniste. Modera Carlo Pellegrini. A San Salvi alle 21 il Teatro del Lemming di Rovigo presenta L'Urlo e altre falistre di e con Massimo Munaro e Marco Munaro. Prosegue Cirque Fantastique nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione alle 17.30 BIP di Silvia Laniado, Circo Madera. Alle 18.30 Karaoke di Federica Mafucci e Teatro Chart. Alle 19.30 Voci di Garbino di Giorgia Barbero. Alle 20.45 Fast Food Emotion di Fonofobia. Alle 21.30 Hard Boiled in concerto. Proseguono gli eventi speciali al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Mercoledì 16 settembre, apertura straordinaria dalle 18 alle 22 e primo appuntamento del ciclo Scopriamo le collezioni. Una serie di visite guidate degli archeologi del museo. Alle ore 18 e alle ore 20 è la volta di Dei, Devoti e Sacerdoti, il mondo degli Etruschi nelle collezioni del MAF con Barbara Arbeid, mentre alle ore 19 e alle 21 tra Grecia e Magna Grecia, il fascino di una cultura con Gregorio Aversa. Dal 16 settembre al 2 ottobre a San Francesco di Pelago arriva la seconda edizione di Civi Pelago, il festival dell'impegno civile promosso da Comune di Pelago non soltanto. Mercoledì 16 settembre alle ore 21 alle scuole medie di San Francesco, Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato, presenta il suo libro Umaxi, dentro il processo a Cosa Nostra. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.05 la settima ossessione. Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Lunedì 28 settembre alle 17.30 si terrà la presentazione di Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, in dialogo con Sara Consani, assistente sociale area disabilità zona distretto Versilia, con la moderazione di Giulio Sensi, addetto alla comunicazione, Fondazione Comunicazione Sociale ETS, presso il capannone della cooperativa sociale CREA, via Virgilio 222 Viareggio. Info segreteria @fondazionecoesionesociale.it, telefono 0583 47 26 42. Il mio primo corso di filosofia dell'associazione APS Succede Oggi Libri coniuga l'approccio pedagogico-filosofico della Philosophy for Children con il linguaggio espressivo dell'arte e propone un ciclo di incontri nei quali i bambini formano una vera e propria comunità di ricerca, condividendo riflessione filosofica e creatività. Appuntamento per presentare il progetto giovedì 24 settembre presso la Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, ore 17.18. Prenotazione consigliata a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari in tutte le province toscane per informare e sostenere le persone affette da disturbo afasico, offrendo strumenti per affrontare le problematiche linguistiche, psicologiche e medico-legali legate alla patologia. Info 331 67 54 633. davide@crovetti.com.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

tropical. Le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatore total, illusional come il Gero Vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

italiano un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore e 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

339 77 88 125, il numero WhatsApp di Nova Radio. Thank you.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner da Londra a Kiev e un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Von der Leyen apre inoltre al Canada come primo membro associato dell'Unione. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini, 10 persone invece sono scampate al crollo. E la Protezione Civile lancia l'allarme per un disastro certo durante il prossimo inverno. Nella striscia sono circa 2.000 gli edifici a rischio. E oggi a Pechino colloquio tra il ministro degli esteri cinese e il suo omologo iraniano Araghchi. La Cina è disposta a rafforzare il dialogo e la cooperazione con l'Iran e a salvaguardare i legittimi diritti di Teheran, ha affermato Wang, invitando poi Iran e Stati Uniti a mantenere un atteggiamento razionale e moderato nel conflitto in Medio Oriente. Inflazione. L'Istat ha confermato le stime preliminari per il mese di agosto, evidenziando un'accelerazione su base annua al 3,3%, trainata dai rincari registrati nel comparto energetico. A parziale sollievo per i consumatori, una lieve frenata del cosiddetto carrello della spesa. La crescita dei prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona continua infatti a rallentare allo 0,9% dall'1% di luglio. Violenza sessuale aggravata. Con questa accusa, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo si è finto una guida turistica attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni, abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela ai militari dell'arma presenti negli scavi. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco che hanno permesso di identificare il custode, ora rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Serie A. Dopo appena 4 giornate il Bologna esonera Domenico Tedesco. Sono stato accolto in modo strepitoso, avrei voluto ripagare un po' di più, ma il calcio è così, commenta l'ex allenatore uscendo da Casteldebole. Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, con una nuova puntata della nostra trasmissione musicale, e torniamo in onda con il disco della settimana. Silvan Esso con How Infinity Sledge, il titolo del pezzo che ascoltiamo oggi.

E questi sono i nostri Silvanesso, duo dal North Carolina, che sta proponendo cose nuove, varie. Ne abbiamo ascoltate diverse in questi giorni. Un disco uscito l'11 di settembre, il nuovo lavoro, Infinity. Questo è il titolo. In realtà questo Infinity è il segno dell'infinito, quindi non so bene come lo intendevano ora loro, ma vedremo se scopriremo. Scoprirò che in realtà si dice in un altro modo, magari ve lo faccio sapere. Continuiamo con la musica italiana, anche se dal sound e dalla parlata non

sembra perché Barone ha deciso di scrivere la sua musica in inglese con il nuovo singolo e anche gli altri pezzi che ha pubblicato in questo periodo. Il brano si chiama Untitled e ce lo ascoltiamo, è uscito l'11 di settembre. Lui appunto è un artista che cerca di unire vari generi musicali. Effettivamente i riferimenti di Vito Barone e del suo progetto, che in realtà è collaborativo, sono tutti oltreoceano. Ci sentiamo questa Untitled.

E questo è Barone con il brano Untitled che abbiamo appena ascoltato. Si tratta di un progetto collaborativo capitanato da Vito Barone. Io avevo anche un altro brano, però internazionale, a farvi ascoltare. Nuova uscita degli Editors, da qualche parte se n'è rimpiattata la Scovo, deve essere rimasta in qualche cartella locale. Comunque, nuovo ritorno degli Editors che pubblicano singoli, album, insomma, fanno parte un po' di questa ondata, diciamo così, di ritorno dell'indie rock, possiamo definirlo così, questo momento in cui tanti gruppi, come poi di Interpol, per esempio, che abbiamo ascoltato molto volentieri come disco della settimana nella scorsa, nei giorni scorsi, hanno deciso di fare. Quindi, sulla stessa lunghezza d'onda, tante altre band del periodo stanno tornando, anche se sicuramente gli Editors forse sono un pochino più giovani come formazione di pochissimi anni. C'è un nuovo singolo da parte loro, si chiama Seriously, il brano fa parte dell'album Surface Echo and Sound in pubblicazione il 30 di ottobre via Plate Again Sam. Saranno il 3 di febbraio all'Alcatraz di Milano. Intanto ce li ascoltiamo con questa nuova canzone.

Questi sono gli Editors, Seriously, il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato e che appunto fa parte delle novità che sono arrivate in questi giorni insieme a tanti nuovi album, tra questi per esempio quello di This Is Lorelei, che è un progetto solista, è un artista che fa parte di una band, Water From Your Eyes. Io direi che ci possiamo riascoltare un estratto da questo lavoro che è uscito anch'esso l'11 di settembre. Il disco si chiama The Singer in My Band, I Will Eat My Heart in the Morning Light, è il titolo del pezzo che ci ascoltiamo oggi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.
3: Sputnik.
2: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

Sono le 15.32 e torniamo in onda sulle frequenze di Nova Radio con Sputnik e torniamo ad ascoltare musica italiana. Il 15 di settembre è uscito il nuovo singolo di Stefano Resta. Il cantautore ha infatti deciso di pubblicare un brano che appunto parla del malessere in cui viviamo costantemente, in questo caso male di Stato, è il titolo del pezzo, il male di Stato è quello su cui si concentra Stefano Resta. Ci ascoltiamo questo brano.

Maledestato Stefano Resta, questo è il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Un po' di musica italiana oggi ce l'abbiamo fatta, infilarla in playlist, non sempre un compito facile, ma non per colpa nostra, anche per colpa di quel che arriva, quel che non arriva, insomma, difficile stare dietro a questo progetto un po' particolare. E c'è una notizia che riguarda una collaborazione che già abbiamo esplorato nei giorni scorsi e riguarda appunto sempre la musica italiana e due signori artisti, nomi della scena italiana degli ultimi anni, ovvero Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla. Come abbiamo sentito qualche tempo fa, i due hanno pubblicato un brano collaborativo. Si tratta di una rielaborazione di un pezzo di appunto Capossela, Tutti Bodyguard si chiama questa nuova edizione, e la notizia è che parte da Roma Europa Festival il 3 e il 4 ottobre, si conclude il 21 dicembre a Firenze la tournée della prima balla d'opera di Vinicio Capossela, una sola stagione teatrale e una serie limitata di repliche per questo progetto che appunto vede l'incontro tra Capossela e Pierpaolo Capovilla, e per ascoltare anche in anteprima le canzoni che poi faranno parte del nuovo disco di Capossela in uscita all'inizio del 2027, dopo appunto l'uscita di qualche brano ci sono delle novità in arrivo da parte di Vinicio Capossela, che porta in scena per la prima volta uno spettacolo di teatro musicale, si chiama È morte non avrà dominio, una tournée che debutta, come dicevamo, il 3 e 4 ottobre a Roma e poi finirà il 21 di dicembre a Firenze. Cercavo l'appuntamento preciso, che sarà al Teatro Verdi di Firenze. Comunque questa è la notizia, noi ci ascoltiamo la collaborazione sul rifacimento di questo brano Tutti Bodyguard, il titolo della nuova versione, e qui un assaggio di quello che può essere un connubio tra Capossela e Capovilla, fra l'altro in questo caso c'è anche Filo Q e Fan Fat ai al

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sempre il bodyguard. Bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Tutti Bodyguard, il brano di Vinicio Capossela. Direi che di musica italiana ne abbiamo ascoltata parecchia oggi, e così senza una vera motivazione. Io invece vorrei riascoltare un caposaldo della musica anni 90, era il 1993, quando i Magistar pubblicavano uno dei loro pezzi più famosi, coverizzato in lungo e in largo. Ancora un ottimo brano, un ottimo ascolto da proporre un po' per tutte le stagioni. Sto parlando di Fade Into You con la splendida voce di Hope Sandoval.

Imagine Star Fading to You, prima o poi ce la riascoltiamo anche nella versione cover di Jay Mashes, questa canzone che è un inno di quel periodo, ma sicuramente è abbastanza senza tempo, potrei definirla senza tempo. Rimaniamo negli anni 90, visto che la nostra splendida regia ci propone Fugees con Ready or Not, era 96 in questo caso, 3 anni dopo questa canzone. Chiudiamo così Sputnik con questa versione un po' retro. Fra l'altro, questo disco compie 30 anni, attenzione. Fugees, Ready or Not. Con Sputnik chiudiamo qua, torniamo in onda tra poco alle 4:05 con le notizie Nova Radio News. Ready, ready, ready, ready, ready.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva, mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Indagini a tutto campo degli inquirenti che non escludono alcune ipotesi. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratto

0: Sono le 4 e 7 minuti, torniamo in onda con le notizie il Nova Radio News e ripartiamo parlando di Fondazione Toscana Spettacolo. Marco Giorgetti, l'ex dirigente del Teatro della Toscana ed ex attuale direttore del Teatro Stabile di Catania, il nuovo commissario della Fondazione Toscana Spettacolo, l'ente che sostiene decine di teatri sul territorio toscano e che dipende dalla regione. La nomina è arrivata ieri dal presidente Eugenio Giani. Ai requisiti per assumere questo ruolo, persona esperta e molto competente nel settore. Abbiamo ritenuto che in questa fase di transizione verso un'eventuale trasformazione giuridica dell'ente occorre una figura come lui che negli anni ha maturato esperienza e conoscibilità in Italia, riconoscibilità in Italia, in particolare nel ruolo di direzione della Fondazione Teatro della Toscana, scusatemi. Un ritorno quello di Giorgetti, che arriva a pochi mesi da quando a metà del 2025 era stato di fatto silurato dalla sindaca Sara Funaro per le divergenze emerse dopo il declassamento della pergola e la nomina di Stefano Massini come nuovo direttore artistico. Nel nuovo ruolo Giorgetti non sarà più chiamato a costruire nuove stagioni teatrali, ma ad organizzare la circuitazione degli spettacoli nei moltissimi teatri sparsi per la Toscana, di cui la Fondazione Toscana Spettacolo è responsabile. La nomina di Giorgetti arriva a poche ore dall'appello allarme lanciato a nome dei lavoratori, circa 15, dal sindacato SLC-CGL, che segnalava lo stato di incertezza politica e organizzativa dell'ente, essendo decadute dall'incarico sia la presidente Cristina Scaletti che la direttrice Patrizia Coletta. La segretaria Giulia Magrini stamani a Nova Radio ha espresso una valutazione positiva del fatto che sia arrivata la nomina che interrompe lo stallo e sblocca gestione operativa della vita quotidiana della fondazione, pur però aggiungendo come per il sindacato rimangano dubbi sulle ragioni alla base del commissariamento. Ma sentiamo un estratto dell'intervista che abbiamo realizzato stamattina all'interno di Newsbox. Sentiamo quindi le parole di Giulia Magrini di SLC CGL, intervistata da Riccardo Pinzauti.
1: Sul piano delle preoccupazioni è tenere presente che appunto la fondazione ad oggi programma ancora molti teatri, molte piazze, molti eventi con un bilancio sostanzialmente in ordine, per cui rimangono dubbi sulle ragioni diciamo alla base della scelta del commissariamento e rispetto all'eventuale progetto di trasformazione in un'agenzia regionale. Come dire, non è che c'è una valutazione negativa a prescindere, ma le perplessità sono legate, guardando anche la storia, no, del passaggio da ETI al modello delle fondazioni, proprio al discorso dell'accesso al FUS, a fondi e finanziamenti che hanno dei vincoli molto stringenti.
2: L'ha detto lo stesso governatore, bisogna capire, esatto, se come agenzia regionale possiamo accedere al FUS. Ma il FUS quanto è importante per la Fondazione Toscana Spettacolo?
1: È importante perché, come ha ricordato lo stesso presidente Giani, finanzia per circa 1 milione la fondazione, per cui parliamo, come dire, di una fetta importante di risorse economiche. Per cui ecco, quello che ci auguriamo e ci aspettiamo è di poter aprire un confronto su una base che mi sembra condivisa, cioè che è quella dell'idea di valorizzare la fondazione, che ha preso nel tempo un ruolo di come dire, rilevanza importante.
2: Temete ci possono essere delle ripercussioni anche sull'occupazione? Ci sono 15 dipendenti?
1: Io prendo, come dire, a riferimento quello che il consiglio, insomma la giunta, nel presentare l'idea di progetto, di prospettiva di trasformazione dell'agenzia, ha, come dire, messo nero su bianco, ovvero la volontà di tutelare per intero l'occupazione.
0: E queste le parole di Giulia Magrini. Torneremo a seguire la vicenda da vicino e anche i prossimi passi annunciati da Giani per la trasformazione della fondazione in agenzia, una prospettiva su cui lo stesso governatore della Toscana sembra essere un po' più incerto del passato. E poi c'è la questione della fondazione Sistema Toscana, anche sta coinvolta in questa sorta di trasformazione proprio sulla lunga distanza. Anche lì seguiremo che cosa succederà. confermata invece la chiusura dell'RSA alle Civette a Firenze e annunciata la procedura di licenziamento collettivo per 29 persone. Lo fa sapere la FP CGIL di Firenze al termine dell'incontro di questa mattina tra l'ASL Toscana Centro, la Società della Salute, la cooperativa Proges e i sindacati, dopo che ieri era stato ricevuto

0: a San Salvi appunto andato anch'esso come tutti si aspettavano. La struttura non è in regola con le norme, dovrà chiudere e i pazienti verranno trasferiti altrove. Come sappiamo, da settimane i cittadini denunciano con appelli, sit-in e proteste il rischio chiusura, ricordando come negli anni scorsi era arrivata prima la chiusura nel 2023 di un'ala della struttura e nel 2024 del centro diurno per malati di Alzheimer per lavori urgenti, partiti in realtà solo 3 anni dopo. A rischio, come dicevamo, anche il lavoro dei dipendenti della struttura. Alla richiesta dell'autorità sanitaria di avviare con le famiglie un percorso di individuazione delle nuove possibili sistemazioni, ieri le famiglie hanno posto compatto e netto rifiuto. L'ASL ci ha detto che i lavori vanno fatti perché l'edificio non è a norma, ma sono solo scuse. La motivazione è politica, dice a Nova Radio stamattina Mario Papini del comitato parenti RSA Civette, che ricorda nel 2024 chiusero per lo stesso motivo il centro Alzheimer e poi ci hanno trasferito la riabilitazione pediatrica. Ma sentiamo appunto le parole di Papini stamattina per Newsbox.
1: Assessore Amoni si è presa l'impegno davanti a comitato parenti e le sigle sindacali di convocare, ma ormai per la prossima settimana, un tavolo dove ci sarebbero stati tutte le parti in causa. E ancora però non c'è questa convocazione, sta data. Tornando a ieri, noi gli abbiamo fatto presente questo, gli abbiamo detto che per noi quello che ci stava dicendo, cioè praticamente delle scuse, per noi aveva un solo una motivazione politica. Però ieri a voce ci ha addotto che nel mese di luglio ci sono stati dei sopralluoghi che hanno ritenuto la struttura non agibile. Noi chiaramente a queste cose non crediamo, non siamo stupidi, e secondariamente perché è già avvenuto questo, cioè lei prima ha citato il discorso del centro diurno per malati d'Alzheimer, 15 posti, è stato chiuso a inizio 2024 per lo stesso motivo, perché ci volevano dei lavori e non era a norma. Dopo tot di mesi non è stato fatto nessun lavoro, è stata aperta la riabilitazione pediatrica. Allora, o non era norma, o se no ora hanno aperto una riabilitazione pediatrica in una struttura. Cioè, poi esempio, novembre 2023 è stato chiuso il padiglione degli altri 20 ospiti, deportando i 20 ospiti di allora, e i lavori sono cominciati ora il 2 di settembre.
2: Il Consiglio di Quartiere 2 ha approvato una mozione all'unanimità in cui si chiede che la struttura venga mantenuta e vengano ripristinati i 40 posti originari. Vedete uno spiraglio?
1: Allora, noi finché ne avremo, diciamo, le percorreremo tutte le strade possibili e nell'esito ovviamente, per far sì che si blocchi questa follia. E abbiamo notato anche quando siamo stati in Palazzo Vecchio, abbiamo avuto da più parti, anzi diciamo da opposizione e anche per consiglieri in maggioranza, alcuni, pochi, ma insomma, che ci stanno appoggiando e stanno portando avanti le nostre richieste.
0: E queste appunto le parole dei rappresentanti dei familiari dell'RSA, le Civette. Parliamo ora invece di una questione che sta diventando politica. Le spoglie di Dino Campana sono in uno dei luoghi millenari di cultura più importanti dell'area fiorentina, ma direi della Toscana e del nostro paese. Quindi c'è davvero una relazione fortissima e dal nostro punto di vista anche inscindibile. Queste le parole di Claudia Sereni, la sindaca di Scandicci, che ha risposto all'appello di Marradi per riportare nel comune del Mugello le spoglie del poeta nato là nel 1885 e morto nella villa di Castelpulci a Scandicci nel 1932. La storia va rispettata per quello che è, ha detto Sereni parlando con i giornalisti a margine della presentazione di Scandicci, Fiera 2026. Campana, ha osservato, è stato un uomo di mondo e poi è arrivato a Castelpulci. E lì, è stato lì 14 anni, è morto lì, e questo legame non si può cambiare. Ma sentiamo appunto le parole di Claudia Sereni.
3: Allora sì, abbiamo un po' risposto per ora, insomma, via stampa. Chiaramente la risposta che appunto Scandicci è legatissima ormai a questa figura, che in qualche modo è la storia di Dino.

0: campana, diciamo, che è legatissimo a noi. E quindi la storia va rispettata per quello che è, cioè la vita delle persone, degli artisti, è una vita in movimento. Tra l'altro Campana è stato uno degli poeti più internazionali, viaggiava nel mondo, leggeva in originale tantissime lingue, ha preso anche correnti nuove, perché stiamo parlando di un periodo, inizio Novecento, insomma, dove c'erano tante nuove, no, dinamiche artistiche mondiali. Quindi un uomo di mondo che poi è arrivato a Castelpulci, è stato lì 14 anni, è morto lì. Questo legame non si può cambiare, la storia non si cambia. Anzi, noi crediamo che sia anche, come dire, positivo il fatto che esista un itinerario campaniano, dove chi viene in qualche modo si può spostare e conoscere quella che è stata la vita del poeta. In più le spoglie sono in uno dei luoghi millenari di cultura più importanti dell'area fiorentina, ma direi della Toscana, del nostro paese, quindi in qualche modo c'è davvero una relazione fortissima e dal nostro punto di vista anche inscindibile.
1: E queste sono appunto le parole della sindaca di Scandicci. Cambiamo tema, torniamo a parlare di Iran. Come vi dicevamo, ricorre oggi l'anniversario della morte di Mahsa Amini, giovane iraniana uccisa dalla polizia morale perché non portava correttamente il velo islamico e la cui morte dette inizio al movimento di protesta Donna, Vita e Libertà. A 4 anni di distanza, l'associazione Amseda dà appuntamento a Firenze in piazza Sant'Ambrogio oggi alle 18:30 per un'iniziativa che rientra nella settimana di mobilitazione internazionale. La guerra degli Stati Uniti ha provocato un ulteriore inasprimento della repressione da parte del regime, con migliaia di arresti e centinaia di esecuzioni, racconta Nova Radio Cave dell'associazione Amseda. Ma il movimento di protesta civile è ancora vivo, soprattutto ad opera delle donne, e va sostenuto a Firenze come altrove. Ma sentiamo le sue parole.
2: Bombardamenti in sud Iran, soprattutto nei siti industriali, hanno distrutto diverse fabbriche, diversi siti industriali, e allora il livello dell'occupazione è altissimo, soprattutto poi altre parti uguale, perché comunque l'economia va malissimo da un lato. Dall'altro lato, perché anche sinceramente il popolo iraniano è in mezzo di due forze, diciamo. Uno da una parte America, Israele dietro dell'America, diciamo, e dalla parte del regime iraniano, che mai ha smesso di reprimere la gente, arrestare, impiccare, ha cominciato a impiccare il pubblico per impaurire gente, perché sa che la società iraniana ha sull'urlo di un probabile rivolta, perché non si può andare avanti così economicamente e politicamente. È una situazione molto, molto, molto grave.
3: C'è ancora qualche speranza? Cioè, la società civile è completamente annichilita, distrutta in Iran, oppure ancora qualcosa si muove?
2: Bisogna andare a guardare in profondo. C'è tantissima disperazione, però è una società molto viva, molto viva. Le donne in prima fila hanno obbligato il regime a fare passo dietro. Ora loro non hanno coraggio di nuovo, come che hanno fatto nell'81, di obbligare che le donne indossano velo. Non possono fare ora. Ora le ragazze, le donne non portano velo, stanno abbastanza. Vestono come che ci si devono, come che vogliono, sempre c'è questa paura, comunque, però non riescono a fare. Hanno fatto fare un passo grande indietro il regime, e la lotta continua con diverse forme, però esiste e fa, e c'è la speranza di cambiamento.
1: E continuiamo con un appuntamento in programma domani, il 17 di settembre, dalle 16:30 al Piazzale Michelangelo, il villaggio di Coldiretti, una giornata dedicata alla filiera corta, alla sana alimentazione ai giovani agricoltori toscani, con degustazioni, street food e cocktail agricoli, uno spazio agorà per incontri, approfondimenti e DJ set, appunto, fino a tarda sera. A spiegare cosa succederà, Angelo Corsetti.
4: È un messaggio per la Toscana e per la città di Firenze di una organizzazione che vuole mettere al centro dell'attenzione dei cittadini e della politica regionale il cibo e come questo cibo è incastonato dentro la salute che noi viviamo tutti i giorni. Quindi è un messaggio che mandano i giovani agricoltori della Toscana alla comunità toscana tutta, per festeggiare anche un momento con il premio Oscar Green Giovani, dove verranno premiate le migliori realtà innovative della Toscana approvate da una commissione regionale e nazionale, e quindi un grande momento di festa che finirà con un DJ set, anche proprio per dire la gioia di essere agricoltori e la gioia di partecipare ad un momento di cibo, di street food, ma anche con i tre talk show che facciamo prima, anche un momento di consapevolezza rispetto all'importanza della filiera corta e del cibo nella nostra salute e quanto vale questo nel futuro delle nuove generazioni.
1: E queste appunto le parole di Corsetti di Coldiretti, che poi ha anche risposto a chi gli chiedesse come sta influendo il cambiamento climatico sugli scaffali vuoti del supermercato, soprattutto sulla carenza di frutta e verdura. Sentiamolo.
4: No, noi abbiamo ieri fatto un'indagine, ma lo seguivamo già dal mese d'agosto. Purtroppo questo cambiamento climatico ci ha portato ad avere problemi sulla semina, problemi sui trapianti, ci sono state dalla parte orticola, quindi alcune grandi imprese che noi abbiamo, nostre socie con le quali teniamo rapporti, ci hanno raccontato di una reale difficoltà, indipendentemente dalla loro volontà e dal lavoro che c'è stato, perché questo eccesso di caldo durante la fine dell'estate ha creato problemi per quelle che sono le produzioni attuali e per le produzioni autunno-vernile. Quindi vediamo come si sviluppa nelle prossime settimane, ma realisticamente il problema c'è.
1: E a proposito di cambiamento climatico, parliamo anche di meteo. La sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per temporali forti nella giornata di domani, giovedì 17 settembre, sull'area centro-settentrionale della regione e sull'arcipelago. È previsto, spiega il governatore Gianni, il transito di una perturbazione con rovesci temporali sparsi che porterà appunto nella giornata di domani pioggia e precipitazioni varie. I fenomeni potranno essere accompagnati localmente anche da colpi di vento e grandinate. L'allerta gialla emessa dalla sala operativa della Protezione Civile regionale è appunto per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. Sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 15 nel nord-ovest della regione e dalle 9 sino a fine giornata nelle aree centrali, interne e costiere. Resta escluso l'allerta l'estremo sud della Toscana. E chiudiamo con la cultura: canti gregoriani ed elettronica insieme nella cattedrale di Santa Maria del Fiore per il nuovo progetto di Busta, il tastierista dei Subsonica. Il 19 novembre, Lux non finita, prima assoluta, sarà l'evento di punta di Tradizione in Movimento, la stagione autunnale di Musicus Concentus, diffusa tra Firenze, Vicchio e Livorno e presentata stamattina. Davide Busta di Leo sarà affiancato dagli archi, dagli ottoni dell'ensemble Suoni di Fressi e dal coro della cappella musicale della cattedrale. A spiegare questo appuntamento e questo particolare concerto proprio Busta, sentiamolo.
5: È un ritorno felice, è un ritorno eccitante e avvincente. C'è la paura di ogni volta che metti in scena qualcosa di nuovo, è che sia anche peraltro non convenzionale rispetto magari a quello che le persone si aspettano e quello che tu sei abituato a fare, ma questo non significa che non sia una bella sfida e un bel viaggio da affrontare. È un connubio relativamente naturale, perché l'elettronica naturalmente rimane uno strumento utile a portare la melodia o il contenuto di quello che stai proponendo in un contesto diverso. Per me è una grammatica fondamentale per raccontare in maniera differente quello che magari siamo già abituati a sentire. La musica gregoriana era una musica, è una musica nata in maniera funzionale, aveva una funzione pratica. Qui la spogliamo per certi versi di quella funzione e la restituiamo al concetto di ascolto, e non è neanche un'operazione estetica o di cosmetica, quindi non facciamo qualche melodia gregoriana con un po' di elettronica, ma prendiamo questo canto funzionale, lo trasportiamo dentro una macchina che lo erode, lo disperde all'interno di un paesaggio sonoro, ed è un viaggio che vale la pena ascoltare.
6: È qualcosa di molto diverso da quello che le persone si aspettano da te?
5: Io spererei di no, nel senso che vorrei, mi piacerebbe, nei miei sogni di bambino, se dovessi scrivere una lettera a Babbo Natale, gli chiederei che le persone riconoscano che qualunque musicista ha un viaggio che è molto più complesso di quello per cui magari vengono riconosciuti. Naturalmente c'è tanto dietro, c'è tanta curiosità. Io, se ho il grande privilegio di poter fare il musicista e di farlo ancora alla mia età, è perché è ancora la cosa che amo di più nella vita e continuo a cercare, sono curioso, studio, mi piace, ho proprio bisogno di musica, e mi piacerebbe che questo passasse, anche perché la musica è uno strumento talmente neutro e allo stesso tempo talmente potente che dovrebbe essere considerato veramente molto di più. Dovrebbe essere considerato come l'alimentazione, ci servirebbe esattamente come mangiamo tanto per rimanere, tante cose diverse per rimanere sani, anche ascoltare tanta musica ci rende forse più sani di mente, credo che in questo periodo ci sia bisogno.
1: E queste le parole di Busta. Torneremo sulla rassegna Tradizione in Movimento di Musicus Concentus domani all'interno dei nostri approfondimenti culturali. Chiudiamo così la diretta di oggi e torneremo fra poco però con la sezione dedicata alla cultura. Quindi chiudiamo l'attualità, spazio al traffico e poi ancora spazio alla cultura.
7: Scana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Spazio al primo approfondimento di oggi, andiamo al Forte Belvedere, dove giovedì 17 settembre alle 19.30, nell'ambito del ciclo di appuntamenti L'attualità del bello, ospite è Alessandra Minello, demografa del Dipartimento di Scienze e Statistiche dell'Università di Padova e autrice del libro Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità, edito dalla Terza. Il libro prova a ribaltare la prospettiva sul tema della denatalità in Italia, un argomento che viene affrontato come un'emergenza, ma fondamentalmente non lo è, visto che la denatalità è un dato di fatto in Italia ormai da circa 50 anni. Perché le persone fanno sempre meno figli è una delle domande alla base del libro, ma come viene affrontato questo tema lo abbiamo chiesto proprio ad Alessandra Minello. Sentiamo le sue parole.
9: L'idea è portare una prospettiva un po' nuova, cioè uscire dal pensiero che sia solo la dimensione economica che conta nel momento in cui si decide se avere o non avere un figlio. E quindi questo comporta il fatto di guardare alle scelte di fecondità in maniera un po' più ampia, includere certamente la presenza di servizi, la presenza di aiuti, di sostegno nella cura, includere anche una visione che tenga conto della dimensione dell'oggi, per esempio, e della paura del domani, una paura data da tante questioni che ci circondano, recessione prima, Covid, ora una situazione internazionale e globale pericolosa, anche queste non aiutano, no? Nel momento in cui si pensa se avere un figlio oppure no. così come le esperienze legate alla propria vita riproduttiva, che possono essere complesse, soprattutto quando si arriva ad avere un figlio tardi. Ma anche la dimensione della scelta, perché c'è sempre c'è una parte crescente di persone che decide di non avere figli, e anche questa dimensione dal mio punto di vista va considerata, soprattutto se pensiamo alle giovani generazioni, le prime per le quali il desiderio di genitorialità sta assumendo una dimensione diversa, diventa parte del percorso di vita, ma anche no, perché la realizzazione personale può arrivare anche attraverso altre dimensioni.
1: Perché abbiamo questo problema di denatalità soprattutto in Italia? Quali sono gli elementi che sono propri del nostro paese e che ci differenziano anche dai nostri vicini di casa in Europa?
9: Una delle idee del libro è provare a uscire dall'idea del problema e iniziare a considerarla un dato di fatto. C'è un equilibrio demografico diverso in questo momento, che è frutto di decenni, pensi che è da 50 anni che noi siamo al di sotto della soglia di sostituzione tra una generazione e l'altra, quindi è da molto tempo che siamo in questa situazione. L'Italia è caratterizzata perché la fecondità effettivamente è estremamente bassa, dall'altra parte c'è un aspetto molto positivo, che è un'aspettativa di vita estremamente alta e anche più alta rispetto ad altri paesi, e questa è una buona notizia perché significa che comunque siamo nelle condizioni di sopravvivere più a lungo, anche se ovviamente qui dobbiamo capire quanto si sopravvive in salute, se dobbiamo cercare di capire come sostenere questa sopravvivenza. Dall'altra abbiamo un meccanismo di riequilibrio che è dato dalle migrazioni, che in qualche modo, diciamo, è altalenante, un po' perché ci sono poche politiche che sostengono le migrazioni, un po' perché appunto abbiamo attraversato delle fasi in cui le immigrazioni si sono marcatamente ridotte, penso proprio per esempio al momento del Covid, un po' perché anche chi ha origine migrante e è nel nostro paese adesso ha ridotto la sua fecondità in maniera marcata. Quindi queste dimensioni insieme fanno sì che in buona sostanza noi abbiamo una situazione dal punto di vista demografico con un disequilibrio più forte rispetto a quello di altri paesi.
1: Non considerando la denatalità un problema ma un dato di fatto, forse appunto dovremo provare a immaginare un futuro per il nostro paese in un nuovo equilibrio, no? Come è possibile un futuro quindi senza figli, in cui la fase che stiamo vivendo diventa la nostra fase attuale come popolazione?
9: È possibile se noi continuiamo a investire fortemente sulla qualità della vita di tutte le fasce demografiche, a prescindere dalla loro numerosità. Abbiamo un futuro che sarà composto con una grande forte componente dal punto di vista anziano, e abbiamo bisogno chiaramente di investire nella salute, nella cura in questa direzione. Dall'altra parte non dobbiamo perderci a sua volta l'investimento sulle famiglie che invece riescono ad avere figli, oppure sull'aumentare le possibilità di chi desidera avere questi figli. Ci sono degli studi dal punto di vista economico molto interessanti da questo punto di vista, e dicono: guardate che il disequilibrio dal punto di vista economico non è detto anche in questa situazione demografica. Se si continua a investire in formazione, se si continua a investire in innovazione, anche i paesi che hanno meno giovani possono essere altamente competitivi. Questo è importante dal punto di vista economico. Dal punto di vista sociale, invece, se sganciamo l'idea delle politiche alla numerosità, questo diventa ancora più fattibile. Posso volere, non lo so, congedi paritari perché aumentano appunto la parità, aumentano l'uguaglianza, posso avere più asili nido, più investimenti sulla cura in generale, perché devo sostenere le famiglie di più, visti proprio questi nuovi equilibri dal punto di vista demografico. Posso voler investire sulla qualità della cura anche nelle fasi, per esempio, cruciali della maternità per chi decide poi riesce ad avere un figlio, perché è importante che quella fase di vita venga vissuta nel modo migliore. Quindi se cambiamo prospettiva e iniziamo a investire in generale sul benessere delle persone che ci sono tutte, questo può essere un futuro che regge anche dal punto di vista economico.
1: Per saperne di più io invito i nostri ascoltatori a venire domani sera 17 settembre alle ore 19:30 al Forte Belvedere per la presentazione di Senza Figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità. Grazie mille ad Alessandra Minello per essere stata con noi.
9: Grazie a voi.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, dove parliamo di Intercity Festival, il festival della nuova drammaturgia internazionale a cura dell'Associazione Teatro della Limonaia. Torna dal 25 di settembre al 25 di ottobre a Sesto Fiorentino. Dopo l'incontro con la scena teatrale catalana nel 2025 e prima di festeggiare i 40 anni di attività nel 2027, la direzione artistica del festival ha deciso di tornare su Barcellona e sulla scena catalana anche per il 2026. La 39esima edizione di Intercity si intitola quindi Intercity Barcellona 2. Il primo appuntamento è il 25 di settembre con una nuova produzione targata Intercity, Passaggi di Marc Della Varga. Noi però abbiamo parlato di questa edizione del festival e di come mai si è deciso di tornare a Barcellona con Dimitri Milopoulos dell'Associazione Teatro della Limonaia.
1: Diciamo che una edizione non è bastata, mettiamola così. Diciamo che storicamente Intercity, tutte le volte che ha trovato campo fertile, si è soffermata. È successo con Londra, è successo con Montreal, succede adesso con Barcellona. Quando noi siamo arrivati l'anno scorso non sapevamo come spesso accade, quello che avremmo trovato. Invece praticamente abbiamo trovato una drammaturgia contemporanea molto importante e molto fiorita. Quindi dopo una bella edizione l'anno scorso ho deciso di andare avanti anche quest'anno e appunto, come dici te, approfondire.
0: Come inaugurate il festival? Si parte con una prima assoluta, una vostra produzione?
1: Esatto, con Passaggi, Goteras, il titolo originale di Marc Della Varga, e per la mia regia, con in scena a Massimiliano Serino, con il quale lavoro per la prima volta, e anche Michele Carli, idem per la prima volta, che sono questi nuovi incontri che a me piacciono molto quando si incontra, diciamo, sul palcoscenico. È un testo molto importante, molto strano, perché uno lo vedrebbe, la storia la vedrebbe molto in maniera cinematografica, nel senso che avrebbe bisogno, ha una logica cinematografica, mentre l'autore è riuscito a far svolgere tutto in teatro, ed è una bella cosa. È come sarebbe, è una specie di ritorno al futuro contemporaneo, dove uno si trova di fronte a una situazione per cui è come se vivesse il suo futuro e quindi si trova in una situazione da poter mettere bocca sul suo passato, quindi influenzare il proprio futuro. Quindi a quel punto nasce la domanda: ma si può fare? Si deve fare? Sì, è un bene? È un male? Ed è parallelamente un testo molto molto comico, quindi si ride. In seconda serata, perché si comincia con due, ci sono i nuovi con Propaganda, che è un testo monologo con in scena Lorenzo Volpe, però la regia è sia di Francesco Grossi che di Lorenzo Volpe, con la collaborazione di Beatrice Ceccherini, che affronta il tema della propaganda politica. Quindi in scena c'è un ragazzo che fa volantinaggio e sta cercando di convincerti che quel partito per il quale lui lavora è quello giusto ed è politicamente il momento giusto di parlare di queste cose, ecco.
0: I nuovi sono una compagnia che ritorna nel vostro festival, nelle vostre collaborazioni, ma sono anche altre le realtà del territorio che coinvolgete: il Teatro delle Donne, Canterstrasse, insomma, continuano queste sinergie e anche nuove realtà che poi entrano a far parte di Intercity.
1: Ho sempre voluto mantenere i rapporti con i territori, quindi appunto Canterstrasse con uno spettacolo per ragazzi, oppure i nuovi come si parlava prima, ma con il Teatro delle Donne con il quale si lavora da sempre praticamente, sono sinergie che continuo a mantenere su. Però c'è anche una novità quest'anno, che è una collaborazione con il Teatro della Toscana, visto che appunto con Stefano Massini affrontiamo entrambi la questione della nuova drammaturgia. La Pergola lo fa in maniera più dal punto di vista della drammaturgia nazionale, noi dal punto di vista internazionale, quindi due letture, due mise en espace, meglio due studi, verranno messi in scena, curati dal Teatro della Toscana, nel saloncino del Teatro della Pergola, cercando di mettere su questa nuova sinergia tra le due realtà, la nostra e la loro, per capire se nel futuro può nascere qualcosa di nuovo.
0: Non so se vogliamo aggiungere qualche altro titolo nella programmazione che fa parte di questa programmazione Intercity in partenza il 25 di settembre.
1: Guarda, ti accenno soltanto che praticamente abbiamo uno spettacolo in lingua originale con sopratitoli che si chiama Here Comes Your Man, che affronta il tema del bullismo e della ipocrisia nelle scuole e come questa cosa influenza il futuro di una persona e anche dell'omofobia e anche la chiusura invece praticamente dedicata a Crave, a Sarah Kane, che praticamente riprendiamo dopo il debutto dell'anno scorso, visto che lo spettacolo è riuscito molto bene e ci fa piacere riproporlo.
0: Allora noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire questa nuova edizione di Intercity Barcellona 2, si parte il 25 di settembre, si va avanti fino al 25 di ottobre, sarà un mese densissimo, inutile dirlo, tutte le informazioni su www.teatrodellalimonaia.it. Grazie mille a Dimitri Milopoulos.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News, vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Mercoledì 16 settembre alle ore 18 e alle ore 21 al Cinema Astra il regista Marco Becchis e l'attore Adriano Giannini presenteranno il film Ritorno a Buenos Aires. All'incontro anche la sceneggiatrice e due delle attrici protagoniste. Modera Carlo Pellegrini. A San Salvi alle 21 il Teatro del Lemming di Rovigo presenta L'Urlo e altre falistre di e con Massimo Munaro e Marco Munaro. Prosegue Cirque Fantastique nel Parco delle Cascine al Prato del Quercione alle 17.30 BIP di Silvia Laniado, Circo Madera. Alle 18.30 Karaoke di Federica Mafucci e Teatro Chart. Alle 19.30 Voci di Garbino di Giorgia Barbero. Alle 20.45 Fast Food Emotion di Fonofobia. Alle 21.30 Hard Boiled in concerto. Proseguono gli eventi speciali al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Mercoledì 16 settembre, apertura straordinaria dalle 18 alle 22 e primo appuntamento del ciclo Scopriamo le collezioni, una serie di visite guidate degli archeologi del museo. Alle ore 18 e alle ore 20 è la volta di Dei, Devoti e Sacerdoti, il mondo degli Etruschi nelle collezioni del MAF, con Barbara Arbeid, mentre alle ore 19 e alle 21 tra Grecia e Magna Grecia, il fascino di una cultura con Gregorio Aversa. Dal 16 settembre al 2 ottobre a San Francesco di Pelago arriva la seconda edizione di Civi Pelago, il festival dell'impegno civile promosso da Comune di Pelago non soltanto. Mercoledì 16 settembre alle ore 21 alle scuole medie di San Francesco, Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato, presenta il suo libro Umaxi, dentro il processo a Cosa Nostra. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.05 la settima ossessione.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marseglia.

0: Ciao a tutti e grazie per averci, per esservi sintonizzati anche oggi sulle frequenze di Nova Radio, anche questa settimana, mercoledì 16 settembre 2026, puntata numero 2 dell'ottava stagione della settima sessione. Grazie a chi si è sintonizzato su Nova Radio in diretta e grazie anche a chi ha cliccato play sul podcast, chi ha pigiato play sul podcast per ascoltarci. Nella prossima ora, come sempre, vi parleremo, indovinate un po', di cinema, sì. Vi parleremo di cinema, è una puntata piena di ospiti e quindi se è una puntata piena di ospiti vuol dire che è una puntata piena di argomenti tra il cinema del weekend, tra le uscite del weekend, ma poi ci guarderemo anche alle spalle, parleremo di festival, parleremo anche della premiazione degli Emmy con Federico Vascotto, insomma veramente tanti argomenti, due interviste a due registi. Due giovani registi che portano il loro film al cinema proprio da questo fine settimana, insomma una puntata veramente ricca. Io direi quindi di cominciare subito, di non perderci in un bicchiere d'acqua e di cominciare con uno dei film del fine settimana, intitolato The Invite, Il piacere è tutto nostro, una commedia che vede quattro attori molto famosi, posso dire quattro star del cinema, in un incontro che si rivelerà un po' piccante. Però adesso ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il nostro Simone Fabriziani.
1: E quello cos'è?
2: È un tappeto.
1: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
2: Oh mio Dio!
3: Jody, ricordi di Pinhook?
4: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
5: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
1: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
5: Hai della tequila?
3: Tu metti un po' di musica.
4: Che musica ti piace, Hook?
5: Che genere è Shady?
4: Che genere è Shady?
5: Lei lo adora.
6: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
5: Che sta succedendo?
0: Eccoci qua, allora cominciamo alle 17.02 e saluto subito Simone Fabriziani. Ciao Simone.
7: Ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Benvenuto, benvenuto e grazie per aver accettato il mio invito, perché qui si parla di inviti a cena, questo non è una cena e non c'hai i risvolti del film. Ma dobbiamo parlare appunto di questo film intitolato proprio The Invite, sottotitolo italiano Il piacere è tutto nostro, perché se noi non mettiamo una didascalia sotto alcuni titoli, vogliamo essere espliciti e didascalici il più possibile. Qua in Italia, una commedia molto attesa che ha avuto già delle anteprime nei primi giorni di settembre e soprattutto nelle arene estive, distribuita in Italia dai Wonder, ma soprattutto, poi ti lascio a te la parola per raccontarci di questo film, è il nuovo film di Olivia Wilde, che insomma torna al cinema non solo nelle vesti di regista ma anche questa volta protagonista del film, insieme insomma a un cast di primo livello, perché c'è Penelope Cruz, Edward Norton e Seth Rogen. Allora, innanzitutto raccontaci, senza magari andare nello spoiler, perché qui è molto molto facile credo andare nello spoiler, di che cosa parla The Invite e poi ci spiegherai anche se vale la pena vederlo.
7: Assolutamente. Beh, la premessa è molto semplice. Abbiamo una coppia giovane interpretata da Olivia Wilde e Seth Rogen, che vive appunto in un sobborgo di New York, che decide una sera di invitare a cena nella propria casa i nuovi vicini, che sono interpretati da Penelope Cruz e Edward Norton. Questo invito a cena ovviamente sarà l'inizio, così come il grimaldello narrativo, per appunto raccontare ben altro. Cosa si racconterà in un qualche modo, senza andare ovviamente nel dettaglio, sarà una vera e propria analisi di coppia per entrambi i nostri protagonisti, che vedranno appunto la loro relazione frantumarsi in mille pezzi in maniera abbastanza progressiva e sorprendente, anche se, e qui non vado oltre perché voglio lasciare a voi il piacere di scoprire questo film in sala, questo invito che è stato fatto chiaramente dai nostri protagonisti, ha in realtà dei risvolti abbastanza inaspettati.
0: Diciamo che la parola piacere è già un indizio, ecco, senza andare
7: esattamente. Tra l'altro, come dire, forse le tematiche affrontate da questo film non dovrebbero essere del tutto nuove a chi ci sta ascoltando, perché The Invite è il remake in lingua inglese di un film spagnolo dal titolo Sentimental, che ha già avuto un remake in Italia. È loro il nostro Vicini di casa.
0: Vicini di casa, mi sembra che ci fosse Bisio, Marchioni, la Ludovini, non mi ricordo l'altra.
7: Esattamente.
0: Quindi è uno di quei pochi casi in cui l'Italia prima fa un remake, cioè fanno l'America fa un remake di un altro film italiano, un po' come è successo un po' il nostro Perfetti Sconosciuti, che ha avuto 30 remake in giro per il mondo, forse quello detiene il record assoluto, ma anche 50 forse remake in giro per il mondo, vado un po' a memoria, di Paolo Genovese. Questo un po' meno, ma non solo Italia, ma già anche altri paesi avevano già fatto una loro versione di questo Sentimental, che era Sentimental perché è spagnolo, e che era nato anche addirittura, mi pare, come pièce teatrale. Mi pare proprio che l'impostazione di questo film sia molto teatrale.
7: Sì, assolutamente. Anzi, probabilmente la grande differenza tra il film diretto ed interpretato da Olivia Wilde e gli adattamenti precedenti è che questo film in uscita nelle sale è molto più radicato nella natura teatrale dell'opera originaria che non appunto in quella cinematografica, in un qualche modo. Ed è un po' questo forse che lo rende forse la versione più interessante rispetto alle altre appunto che sono precedentemente uscite, quantomeno rispetto al nostro italiano Vicini di casa. Non c'è non c'è molta lotta, insomma. The Invite vince su tutti i fronti dal punto di vista sia della regia, della scrittura, delle interpretazioni, del montaggio. È veramente un film, secondo me, perfetto.
0: Un film che ha debuttato ormai lo scorso gennaio al Sundance Film Festival, dove già lì ebbe un grandissimo successo e quindi molte distribuzioni si volevano accaparrare i diritti per portarlo in sala. In Italia c'è la sempre ottima I Wonder, che lo porterà appunto nei cinema italiani a partire da oggi mercoledì, chi ci ascolta in diretta, 16 settembre, e già nelle sale. Se possibile, ovviamente, vedetelo in lingua originale, perché è un film anche molto dialogato.
7: Sì, esattamente.
0: E faccio quest'ultima domanda a te: in ottica premiazioni, come lo vedi questo film, se per sceneggiatura o attori può dire la sua?
7: Beh, allora, fermo restando che è un film che io ho particolarmente amato, ma chiaramente questo non ha nulla chiaramente a che vedere con cosa accadrà ovviamente con i premi,
0: certo.
7: Perché chiaramente se fosse per me o per noi poi le cose sarebbero diverse, no?
0: Certo.
7: Io credo che questo film, se riesce a mantenere appunto l'attenzione da qui a fine anno, e non è scontato perché vedo che stanno comunque arrivando nuovi film dai festival, quindi poi l'attenzione si sposterà su questi, in realtà.
0: Certo.
7: È un film che meriterebbe con grande facilità candidature, secondo me, alla scrittura, non originale ovviamente, a tutti e quattro gli interpreti, cosa che non accadrà, ma sono tutti e quattro uno più bravo dell'altro. Però forse realisticamente chi potrebbe farcela in nomination potrebbero essere le donne, cioè Olivia Wilde e Penelope Cruz.
0: E Penelope Cruz, ecco.
7: Esatto, e forse il miglior film, una nomination simbolica, sai...
0: Su dieci film ci può stare.
7: Esatto, quindi è tutto da vedere se in realtà l'ottima accoglienza, perché poi in America ha avuto un'ottima accoglienza anche nelle sale, è incassato molto, si tradurrà alla fine dell'anno in appunto nomination sostanziali, che non ha spuntato perché appunto, come dicevo due secondi fa, siamo proprio nel cuore dei festival autunnali e sono il momento in cui forse i film più forti in ottica premi iniziano ad uscire
0: nelle sale.
7: Che magari l'attenzione poi venga presa poi da tutti questi ultimi titoli.
0: Certamente. Comunque è un buon colpo per Olivia Wilde, perché ce la ricordiamo noi a Venezia nel 2022, forse a 23, non mi ricordo, con il suo Don't Worry Darling, il film precedente, che insomma ha sbertucciato un po' ovunque, anche perché c'era polemica lei con la protagonista Florence Pugh, poi faceva discutere la sua relazione con Harry Styles, altro protagonista del film, insomma. Si è ripresa alla grande, direi, l'ottima Olivia Wilde.
7: Tra l'altro, piccolissima parentesi, forse Don't Worry Darling sicuramente non è un film all'altezza, però il suo precedente esordio, che era Booksmart, in italiano La rivincita delle sfigate, sì, che è nel 19, sì, è un esordio secondo me meraviglioso.
0: Era diventato un piccolo cult, sì. Sì, sì,
7: sì, è una commedia veramente sottovalutatissima, sì, ancora oggi, che io consiglio a tutti di recuperare.
0: Quindi, sai, ma come si dice, il secondo film, come il secondo album per un artista musicale è sempre quello più complicato. Quindi, diciamo, però la buona Olivia Wilde, l'ottima Olivia Wilde, si è ripresa subito. Simone, io ti chiedo di rimanere con noi, non in linea perché dobbiamo fare altre telefonate, ma di rimanere fermo lì, perché noi ci risentiamo intorno alle 18, minuto più un minuto meno, anzi più forse un minuto più che un minuto meno, perché noi dobbiamo parlare anche di un altro film di cui non se ne può parlare ancora perché è sotto embargo. Sto parlando di Resident Evil, la nuova versione diretta da Zach Cregger. Siamo molto curiosi di sapere appunto la tua impressione sul film, però ce ne potrei parlare solo dalle 18 in poi. Quindi oggi faremo gli straordinari, li faccio fare anche a te, quindi ci sentiamo tra non molto.
7: Benissimo, a dopo.
0: A dopo, grazie Simone, ciao. Noi invece proseguiamo con i film che escono nelle sale questo fine settimana. Uscirà domani, giovedì 17 settembre, il film I figli della scimmia di Tommaso Landucci, che è al suo esordio in un lungometraggio fiction, ed è anche l'unico film che è uscito con non uno ma bensì due premi dalla cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia. Si è conclusa sabato, era presente nella categoria Orizzonte, ha vinto il premio come miglior sceneggiatura e come miglior attore protagonista, che è Riccardo Scamarcio. E Riccardo Scamarcio in questo film interpreta Dario, che è il padre di un bambino disabile con una malattia molto grave e invalidante, al quale dedica qualsiasi tipo di cura e attenzione, ma parimenti ha anche un bellissimo rapporto con il figlio adolescente di suo fratello, e ci rivede un po' quel figlio che lui avrebbe voluto avere, che invece chi vuole il destino, la natura, non ha potuto avere. E quindi nel crescente legame con il nipote, quindi il figlio del fratello, in un certo senso assume il ruolo del padre che appunto avrebbe potuto essere, però poi andando avanti con la storia si fanno appunto avanti questi desideri inespressi che finiranno poi per incrinare quell'equilibrio che insomma si era creato con molte difficoltà, appunto avendo un figlio così disabile che ha bisogno di assistenza continua 24 ore su 24, e quindi questi equilibri in famiglia vengono un po' meno. Un bel esordio alla regia dopo il primo documentario realizzato da lui, intitolato Caveman, si chiama appunto I figli della scimmia, esce domani 17 settembre, giovedì 17 settembre per Medusa. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo proprio con il regista Tommaso Landucci.
2: Potrebbe peggiorare domani, o potrebbe non essere permanente. Vediamo come si evolve.
8: Lui è mio zio, Dario.
9: Piacere. Ciao, piacere.
10: È che Giacomo non sta andando tanto bene. Rischia di essere bocciato.
11: Non ho bocciato anche me le superiori. Non si muore.
12: Poi quando fai 18 anni, la birra.
13: Paf!
0: Eccoci qua, abbiamo appena ascoltato il trailer del film I figli della scimmia, che uscirà nelle sale con Medusa a partire da

0: miglioratore all'attore protagonista Riccardo Scamarcio.
1: Beh, allora, te ne sono due. Una è proprio per Riccardo, perché secondo me in questo film ha fatto un'interpretazione notevole. Lui è un bravissimo attore in generale, ma qua secondo me ha toccato corde che forse solo in Euphoria, il film di Valeria Golino, secondo me aveva toccato come emotività, come dolcezza,
0: Come
1: perché spesso fa
0: dolcezza.
1: personaggi un po' più ruvidi.
0: Certo.
1: E quindi, insomma, secondo me è sorprendente Riccardo. Ha anche un look sorprendente, inedito, perché non ha il solito ricciolo, non ha i capelli come spesso siamo abituati a vederlo.
0: È
1: E
0: vero, è vero.
1: l'altra emozione è per il mio co-sceneggiatore, Damiano Fenfert, che è uno dei miei migliori amici. Studiamo insieme dalla scuola di cinema. Abbiamo passato tanto tempo a scrivere cose che non sono riuscite a trovare poi una realizzazione, e quindi è una bella soddisfazione condividere con lui il premio.
0: Esatto, mi è piaciuto poi quando sei andato a ritirare il premio. Non mi ricordo se l'hai detto te oppure Damiano, che vi sentivate un po' come protagonisti del film di Valérie Donzelli, che è quella regista che vi ha premiato, che era presidente della giuria Orizzonti. Ricordo il film che era in concorso lo scorso anno a Venezia, che insomma cercava, lì era un autore di libri che smise appunto di lavorare per dedicarsi interamente alla scrittura. Quindi è
1: Sì,
0: stato
1: è una cosa che ha detto Dami,
0: sì.
1: che io condivido. E, sai, quando noi ancora empatizziamo tanto con tutte quelle persone che, del resto, come noi fino a pochissimo tempo fa, erano in un limbo di attesa che qualcosa si muovesse, no? Che qualche
0: Certo.
1: sforzo perpetrato per anni giungesse a un compimento. Non che adesso sia tutto in discesa, anzi. Per niente, però ci pensiamo a chi invece rispetto a noi, noi almeno una cosa l'abbiamo fatta, e quel limbo è faticoso ed è pauroso.
0: Certo. Veniamo al film adesso, I figli della scimmia, un film che di paternità, che parla di paternità, di genitorialità, che però parte da una fiaba di Esopo. Quindi ci racconti da come sei arrivato poi a ricavarci insieme a Damiano Fenfert la sceneggiatura.
1: Guarda, è più il contrario, nel senso che io volevo probabilmente lavorare in maniera forse inconscia sul tema della paternità, perché era un momento in cui stavo pensando di diventare genitore con mia moglie, stavamo cominciando a provarci, poi è nata anche Diana, mia figlia, e quindi diciamo avevo un forte, forse bisogno di esorcizzare, no? Il passaggio da figlio a padre. E in questo abbiamo trovato a un certo punto questa fiaba che parla appunto di genitorialità, perché è la storia di una scimmia che è divisa fra due figli, tra due cuccioli, e anche se la fiaba è molto diversa da quello che poi abbiamo scritto noi, manteneva il nucleo centrale di un genitore e due figli, che è anche il succo della nostra storia, un padre, Scamarcio, che ha un figlio che ama con una disabilità e trova nel nipote il figlio di suo fratello, un po' il figlio ideale che avrebbe voluto, e con lui vive anche il ruolo di padre che avrebbe voluto essere, no?
0: Certo.
1: E quindi ci è rimasto attaccato questo titolo, ci sembrava perfetto, forse un po' criptico, però che dirti, fra la chiarezza e l'evocazione scelgo l'evocativo.
0: Giustamente. Senti, grande performance di davvero di Riccardo Scamarcio. Riccardo Scamarcio, come hai detto te, inedito anche nel look, nel taglio di capelli, con questo personaggio davvero di grande umanità. Ma è una performance, diciamo, che lavora molto, secondo me, il modo di vedere, in sottrazione. È cioè un personaggio che toglie molto, cioè una performance davvero fatta in sottrazione. Come sei arrivato a Riccardo Scamarcio? Tu avevi in mente, è una domanda che faccio spesso ai registi e soprattutto agli sceneggiatori, te la faccio in questo caso nelle vesti di sceneggiatore. Quando tu scrivevi la sceneggiatura, avevi già in mente un personaggio? E se quel personaggio era davvero un attore, e se quell'attore era davvero già Riccardo Scamarcio, che poi è subentrato anche in veste di produttore?
1: Sì, allora io quando scrivevo non avevo i primi anni, sai, il processo di scrittura è durato 5 anni, i primi 2 o 3 anni non avevo.

0: avevo in testa Riccardo nello specifico, però sapevo che doveva essere un personaggio con un certo carisma, con un passato anche un po' istrionico, perché andava in moto, viaggiava molto, come ti posso dire, in un fantacast generale uno poteva pensare a un giovane Vincent Cassel, no?
1: Sì.
0: E questo secondo me non è così dissimile da Riccardo, tengono un carisma che è molto molto simile secondo me, e poi è stato il mio produttore che, sapendo appunto che cercavo un personaggio del genere, lui conosceva direttamente Scamaccio perché erano molto amici, mi ha detto: guarda, se vuoi io lo faccio leggere a Riccardo. E io ovviamente ho detto: ma magari e Riccardo gli è piaciuto molto, mi ha invitato a casa, abbiamo parlato, ed è entrato comunque 2 anni prima che poi girassimo il film, quindi comunque in una fase in cui il progetto, certo, era debolissimo, e in cui probabilmente il suo diciamo approdo al progetto, per il nome che ha e per il fatto che è entrato anche in produzione, ha servito poi a farlo il film.
1: Sicuramente, con Le Boschi, giusto? È la casa di produzione.
0: La sua casa di produzione è Le Boschi, e c'è anche una terza casa di produzione che si chiama Mosaicon, okay, di Andrea Leone, oltre alla principale che è la Lungta Film di Maurizio Piazza e Andrea Calbucci, che sono quelli che invece hanno creduto da subito nel progetto e l'hanno portato avanti.
1: C'è anche una collaborazione di Rai Cinema, se non sbaglio.
0: È entrata Rai anche Cinema, lì. C'è Medusa che lo distribuirà, c'è Paper Play per le vendite internazionali, c'è il Piemonte Film Commission, c'è il Ministero Italiano, ci sono tantissime realtà che poi hanno, sì, contribuito, tanti laboratori di scrittura, e ultimo, forse non lo sai, il film ha anche una firma d'eccezione, perché l'executive producer
1: certo,
0: è James Ivory.
1: James Ivory, che tu hai conosciuto quando eri assistente alla regia di Luca Guadagnino, no? Sul set di Chiamami col tuo nome.
0: Il set di Big Splash.
1: Ah, è Big Splash,
0: il film precedente,
1: ecco,
0: dove Ivory e Luca stavano scrivendo come by your name.
1: Ah, ok. Perfetto. Quindi insomma una firma eccellente, voglio dire, non è per il primo, questo è il tuo primo film di finzione, tu avevi già fatto un documentario, Caveman, questo è il tuo primo film di finzione, quindi insomma non è da tutti, protagonista Scamarcio e produttore esecutivo anche James Ivory. Ti chiedo in conclusione soltanto una curiosità, cioè nel tuo film c'è una totale assenza di musica, di sottofondo musicale, di colonna sonora,
0: sì,
1: a parte alla fine, che c'è una canzone che a me piace tantissimo in una versione che non conoscevo, anzi che me l'hai fatta scoprire sui titoli di coda. Questa scelta è dovuta al fatto, per quale motivo? Nel senso, per non sottolineare magari determinate scene, non farle diventare troppo, passami il termine, pietistiche, ecco, diciamo così. Quindi, come dicevo prima, less is more, cioè togliere, andare in sottrazione.
0: Allora, sicuramente questo sì, nel senso che il pericolo di essere didascalici e di trovare poi una dimensione pietistica era forte, quindi evitare la musica forse ha aiutato a non caderci. La canzone che dice è Only You, nella versione dei Flying Pickets a cappella, non sono il primo ad usarla, l'ha usata anche Carvai.
1: Ah, ok.
0: È un utilizzo diciamo ispirato,
1: sì,
0: per non dire,
1: sì,
0: altro,
1: sì, sì, sì,
0: da un maestro di cinema che amo molto, e l'idea di non usarla è che non ho mai sentito veramente il bisogno, so che è una scelta un po' estrema, però appunto less is more, non tutto deve essere codificato, no? I film hanno la musica, ma non è che devono averla per forza.
1: Per forza, certo.
0: E poi, non lo so, io vengo anche da una famiglia di matematici, forse ho un approccio anche un po' razionale, la musica non la conosco benissimo, e questo film volevo essere molto in controllo di tutti gli aspetti, perché credevo molto in quello che dici tu, less is more, ma di questo poco doveva essere tutto al massimo, no? E quindi appoggiare poi una cosa di cui non mi sentivo di poter dare una direzione certa, forse era anche la mia difesa per non mettere una cosa qualunque, no? Forse
1: sì,
0: avrei messo una colonna sonora un po' poco pensata, un po' giusta, ma magari non una scelta interessante. E invece questa canzone mi convinceva tantissimo, e credo che l'utilizzo di un solo pezzo, che in questo caso non è neanche strumentale, ma è proprio una canzone cantata. Abbia dato molta emozione, perché quando arriva credo che sia liberatorio, dato che non ce ne sono altre prima, no?
1: Sì, perfetto, sì, ma devo dire che il risultato, guarda, io cerco sempre di essere imparziale quando faccio le interviste, perché qui insomma passano più o meno tutti, parliamo dei film italiani che escono tutti i fine settimana principalmente. Però davvero io voglio invitare i radioascoltatori, le nostre radioascoltatrici, ad andare a vedere questo film, e so che appunto le logiche della distribuzione portano nelle sale tanti film nel weekend, tanti film italiani, quando magari siamo stati 4 mesi di estate senza nessun film italiano, e qui insomma c'era una motivazione, perché poi eri stato selezionato per Venezia, quindi bene, bene così. Però ecco, andate a vedere I figli della scimmia, perché davvero ne vale la pena, ne uscirete sicuramente soddisfatti, e io ti faccio ancora una volta i complimenti per questo bellissimo film e per insomma per il premio importante ad una kermesse internazionale cinematografica come Venezia, e ti faccio anche il mio in bocca al lupo per il proseguimento della carriera, e ti auguro insomma il meglio per il futuro, davvero. Grazie mille.
0: Daniele, ringrazio io voi, per tu e tutti quelli che sono dietro il programma, per lo spazio, e grazie mille.
1: È stato un piacere, Tommaso. In bocca al lupo per tutto. Grazie ancora. Ciao.
0: Grazie. Ciao.
1: Ciao.
2: Eh sì.

0: Kinder verschwinden spurlos.
1: Block ist doch umstellt. Muss auch uns ja in die Finger laufen.
2: Aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn. In keiner Kaschemme, in keinem Konzertcafé und in keiner Privatwohnung mehr vor einem Zugriff der Kriminalpolizei.
3: Was weißt denn du? Wie bist du denn überhaupt? Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davonlaufen.
2: Wir müssen wieder geordnete Verhältnisse bekommen.
4: Wir müssen ihn fahren. Wir selber.
5: Le 17:27, torniamo in diretta con la settima sessione. È mancato alla prima puntata, ma non può mancare alla seconda, non potrà mancare per le restanti 40 che ci aspettano qui a fine stagione, il nostro Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
6: Buonasera a tutti, ben trovati. Speriamo 40, Dio volendo, no?
5: Anche 40, più. Infatti, guarda, io ho 40 anni, saranno altre 40 puntate, ci aspetto. Qui, un calcolo un po'
6: prossimo. Nulla accade a caso.
5: Nulla accade a caso. Bentornato, come stai?
6: Bene, tu sono tornato dalle ferie, non che interessi a qualcuno, ovviamente, però...
5: Sei tornato dalle ferie,
6: che...
5: bello carico.
6: Sì,
5: perché tu fai le ferie
6: forse...
5: a settembre.
6: E certo, ovviamente, è giusto
5: solo così.
6: Ferie a settembre.
5: mi sembra giusto, però anche durante le ferie tu ti cibi di cinema, cioè respiri cinema.
6: Beh sì, alla fine purtroppo anche per la mia compagna che mi sopporta ci siamo visti comunque due o tre film.
5: Santa donna, un giorno dovrà intervenire pure lei, che ci svelerà tutti i segreti di questo rapporto. Va bene, allora caro Jacopo, oggi partiamo veramente con il botto, devo dire, il tuo ritorno per l'ottava stagione della settima sessione parte col botto, perché parliamo di un film che è un vero e proprio capolavoro, una pietra miliare della storia del cinema, e sto parlando di M, il mostro di Düsseldorf, del grande regista Fritz Lang, film del 1931, quindi che porta 95 anni, ma li porta in maniera splendida. Io guarda, l'ho rivisto non sapendo che tornava nei cinema appunto in questi giorni qua, perché la Cineteca di Bologna nelle sue insomma operazioni di restauro dei film ha ripreso anche questa pellicola del 1931 di Fritz Lang, l'ha riportata nelle sale per 3 giorni, sarà ancora disponibile da oggi insomma in qualche cinema, e l'ho rivisto quest'estate perché mi pare fosse su Prime Video e sono rimasto a bocca aperta, probabilmente abbacinato dalla bellezza di una pellicola di un maestro del cinema come Fritz Lang, che parla insomma di questo assassino che violenta e uccide
6: un serial killer
5: vero e proprio, senza lasciare però alcuna traccia. E la cosa paradossale è che la caccia all'uomo non avviene soltanto da parte della polizia, però avviene anche dalla società,
6: certo,
5: dagli abitanti, certo, della città. Lascio a te però la parola.
6: Allora, ovviamente è difficilissimo parlare di un film del genere in così poco tempo, ma noi ci proviamo, ovviamente. Il film, giusto per fare un po' d'ordine, è subito dopo il periodo, diciamo, più riconoscibile dell'espressionismo tedesco, quindi gli anni 20, quindi subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, siamo proprio all'inizio degli anni 30, e Fritz Lang aveva già fatto qualcosa, diciamo, di leggermente importante già all'epoca, era diventato già riconosciuto a livello europeo come uno dei grandi innovatori, no? del cinema di quel tempo. Lui ha già fatto sia Mabuse, sia Nibelunghi, soprattutto ha fatto Metropolis, perché è del 27. Dopo questo film lui, al contrario della moglie, andò via dalla Germania nazista, all'epoca già il partito nazista era al potere, stava per controllare la Germania. La sceneggiatura è scritta insieme alla moglie, Thea Van Harbu, se lo pronuncio bene. Lui poi andò via da Parigi, nottetempo scappò e andò in America. Prima fece questo film che è diventata una testimonianza, no, della società dell'epoca, un termometro. È un film che tiene un punto di riferimento non solo per le tematiche universali, come detto giustamente te, contemporanee, tipo l'utilizzo del noir come genere assoluto per leggere la società, uno dei primi serial killer, se non il primo serial killer, comunque l'archetipo del serial killer cinematografico, si ispirò a dei, poi mi sembra che tra l'altro era l'ispirazione per con degli omicidi realmente fatti negli anni 20. M è un noir in cui sappiamo che siamo dalla parte del cattivo, il punto di vista è già il suo, sappiamo che è colpevole, sappiamo quello che sta facendo, e entriamo nella sua testa e piano piano cominciamo a vedere il mondo attraverso i suoi occhi. La scena iniziale, che è una scena praticamente muta, che dura più o meno una decina di minuti, la sequenza iniziale è una sequenza che tutti quanti riprenderanno, anche Hitchcock, più o meno esplicitamente, per creare l'atmosfera, presentare il mondo, presentare il punto di vista del protagonista non proprio positivo, e per far respirare il tono del film. Tutto questo solo con il montaggio che Lang utilizzò al pari forse di Eisenstein, fu uno di quelli che inventò il modo di fare montaggio e come si fa per creare il linguaggio cinematografico. Anche il sonoro, insomma, a livello di innovazioni tecnologiche, se vedete questo film, la regia di questo film, come muove la camera, come imposta la scena della posizione all'inizio, della posizione alla fine, sembra un film del 2036, probabilmente.
5: Eh sì, sì.
6: Quindi è un film incredibile.
5: Un film del futuro.
6: Esattamente. Ed è un film che, raccontando, creando il noir, anche grazie a Peter Lorre, che interpreta M, il mostro, fa capire più o meno come era la potenzialità, poi spesso in tante altre sociali, storie, con il passare del tempo, della contrapposizione, del tema della contrapposizione tra la giustizia e la verità. E infatti, senza spoilerare troppo, c'è un monologo importantissimo, perché poi verrà preso ovviamente il mostro, verrà svelato, e ci sarà un processo che definire sommario è poco, tra quella che era l'opinione pubblica malata della Germania dell'epoca, che ferveva di violenza già all'epoca.
5: C'è quella bellissima inquadratura, insomma, del tribunale del popolo, chiamiamolo così.
6: I bassi fondi proprio del popolo tedesco. E ci sarà per la prima volta questa contrapposizione netta, in cui lui dirà cosa fa, perché lo fa e come si sente, e perché loro, che devono giudicarlo, non sono in grado di farlo, ma non perché non sono puri o perché non rispettano le leggi, ma perché non c'è nessuna legge dell'uomo in grado di capire come lui si sente e perché fa quello che fa. Che è una cosa che poi è stata una tematica molto importante per affrontare anche i film sulla malattia mentale, eccetera, eccetera, ma probabilmente non è stato mai dopo fatto in una maniera così forte, violenta, no? E perentoria.
5: Il film si ispirò ad un vero fatto di cronaca che Fritz Lang lesse sul giornale, che accadde proprio a Düsseldorf.
6: Anche se poi è girato a Berlino.
5: Il film poi invece è ambientato a Berlino, cioè è girato completamente in uno studio, in un hangar per dirigibili addirittura, venne girato questo film, ma l'ambientazione è a Berlino, non Düsseldorf. Infatti nel titolo originale è solo M, non c'è il mostro di Düsseldorf. Qui in Italia abbiamo sempre voluto aggiungere già da quei tempi un sottotitolo, anche se c'è da dire che il film in Italia, pensate, uscì 30 anni dopo, perché non riuscì mai a superare il visto della censura ogni anno. Solo nel 1960 riuscì a superare,
6: denunciava una visione del totalitarista della società.
5: Certo.
6: Voi pensate che il partito nazista, nonostante demonizzò fino all'ultimo Lang, tentò, insomma, di retirlo e di reclutarlo tra le sue fila, perché capiva la capacità di fare propaganda di una persona che muoveva la macchina da presa in maniera così incredibile, no?
5: Tra l'altro il titolo originale del film si doveva chiamare L'assassino tra di noi, però questo titolo richiamava molto il nazismo, quindi convinsero Fritz Lang a cambiarlo. E appunto, come abbiamo detto, uno dei capolavori dell'espressionismo tedesco. Nel Museo del Cinema di Berlino, del Museo del Cinema e della Televisione di Berlino, non so se tu ci sei mai stato, io no, ma ci vorrei andare, perché sto vedendo qui una bellissima foto. C'è un modellino che venne appunto utilizzato da Fritz Lang per fare delle riprese degli interni, e quello studio, insomma, è stato, come dire, all'epoca ha utilizzato delle cose molto moderne per l'epoca a livello tecnico, perché è stato utilizzato anche il ciclorama, cioè una sorta di apparato di illuminazione che aveva una macchina da presa sopraelevata, cioè c'era una sorta di scala che portava sopra questo ripiano, da dove si posizionava la telecamera, e si poteva inquadrare dall'alto certe scene, come appunto degli interni delle case dove appunto si svolgeva il film. Chiudo soltanto, è anche un film di grandi simbolismi, no? Basti pensare anche alla scena del palloncino, no? Che rimane impigliato quando appunto c'è questo omicidio, e poi quella bellissima scena iniziale. Quella è una lezione, se uno ha storia del cinema vuole fare una lezione sul fuoricampo, io credo che debba mostrare la prima scena di questo film.
6: Beh, ci fu anche un manuale di cinema italiano che parlava proprio, il manuale del film che parlava di come si utilizzava il fuoricampo proprio in quel facendo film. L'esempio della parte iniziale di
5: sì. E credo che vado un po' a memoria, ci sia anche un, non so se un libro intero di Peter Bogdanovich su Fritz Lang, oppure fu una intervista molto lunga.
6: Allora, Bogdano, questo lo so perché ho avuto modo di vedere, insomma, di leggere che il cinema secondo Fritz Lang.
5: Il cinema secondo Fritz Lang.
6: Lui aveva un passaggio, adesso vado a memoria, però non è proprio vero perché un po' me l'ho riletto 2 o 3 giorni fa questa cosa. Mm-hmm. Lui parlava dell'aspetto documentaristico del film, cioè lui diceva che è quello che un po' abbiamo detto già anche noi, rubando un po' a Bogdano, che diceva che questo è un film che, se tu lo vedi adesso, hai un'idea di quella che era la società tedesca dell'epoca, in maniera ovviamente metaforica, simbolica, anche se non tanto, perché se tu decidi di scoperchiare il vaso di Pandora sulla violenza della società attraverso un serial killer, di mente, cioè, no? Sei abbastanza chiaro sull'aria che si respira.
5: Certo.
6: E parlava del fatto che questo film, in quanto così fedele, così specchio della società dell'epoca, poteva essere considerato alla stregua di un documentario sulla Germania degli anni 30.
5: È vero.
6: Tra le altre cose, ma è anche altro.
5: Allora, bene, M, il mostro di Dusseldorf, è ancora al cinema, credo, per oggi, poi magari alcune sale lo continueranno a proiettare anche nel corso dei prossimi giorni. È uno di quei film imprescindibili per chi si vuole, insomma... Sì. Fare una cultura sulla storia del cinema, quindi recuperatelo assolutamente. Ti ringrazio, Jacopo, ci sentiamo, se lo vorrai, tra 7 giorni, come sempre.
6: Ma certo,
5: grazie,
6: buon proseguimento allora.
5: Un abbraccio, è sempre un piacere parlare di cinema con te. Ciao Jacopo, ciao. Noi continuiamo a parlare invece delle uscite del fine settimana con un altro film italiano intitolato Dov'è la fiesta, che è l'esordio alla regia di un nostro concittadino, mio concittadino perché fiorentino, Nicolò Gentili, che racconta la storia di Leo Irene, una coppia che si frequenta da 3 mesi, si sono conosciuti durante un ingorgo, diciamo così, in tangenziale, però non hanno ancora affrontato quel momento in cui ci si chiede: ma io e te che cosa siamo? E allora, proprio la sera in cui i due si incontrano per chiarirsi sotto questo aspetto, a lui rubano la macchina nuova, proprio una Fiesta, da qui il titolo Dov'è la fiesta, sotto casa di lei. E un furto che poi li catapulterà in una settimana totalmente folle, che li porta tra commissariati di polizia, agenzie di assicurazioni, uffici per le pratiche auto, avranno a che fare con ladri, guardie, suore, eccetera, eccetera. E quindi in quella settimana loro hanno perso, soprattutto lui, la macchina, però forse, chissà, potrebbero trovare l'amore. Ce lo spiegherà il regista Nicolò Gentili. Ci ascoltiamo quindi il trailer di Dov'è la fiesta e poi ne parliamo proprio con lui.
7: Questa settimana parliamo di commedie romantiche. Primo bacio è un lieto fine o un lieto inizio?
8: Oddio, c'è uno che mi fissa con la faccia da pesce lesso.
9: E com'è?
8: Oh.
7: Attento! Oddio! Oh,
10: ma non è stata colpa mia!
11: E di chi?
10: Sua! Guardi com'è bella!
12: Come t'è andata ieri, vecchio marpione?
13: Quando avete finito di accoppiarvi, mi fai sapere se state insieme oppure no?
7: Mi stai pigliando per il culo?
12: Bene.
7: Io e te, cosa siamo?
14: Dov'è la fiesta?
10: Carabinieri!
7: Ci hanno appena rubato la macchina, la sua applicazione dice che sta qua dentro.
12: Sì.
7: Avevamo chiamato la polizia, non per preferenza.
10: No, ci mancherebbe.
14: Devo fare la denuncia per il furto della macchina.
15: Già provato a sentire i vigili se per caso l'hanno portata via loro?
14: Sì.
16: Si è accertato che non t'hanno caricato i vigili?
14: Sì.
17: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
18: Siete fissati con sti vigili, cosa cantava quello?
5: Allora, abbiamo qualche problema per metterci in contatto con Nicolò Gentili, lo recupereremo spero più tardi, e quindi manderei il traffico e poi vediamo se riusciamo a recuperarlo.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili, code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare per viabilità esterna che non riceve. Code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Signa. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
19: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
20: Nova Radio, the best music in town.
5: 17:43, torniamo in diretta, recupereremo spero più avanti Nicolò Gentili per il film Dov'è la fiesta. Ci spostiamo adesso invece a parlare di serie televisive con Federico Vascotto. Ciao Federico, buonasera.
21: Ciao, eccoci qui. Secondo appuntamento e subito i premi.
5: E subito i premi, sì, ci piacciono tanto. Noi lo seguiamo anche con il nostro Simone Fabriziani, che facciamo tutta la carrellata per la stagione dei premi, però esistono anche i premi per le serie televisive e sono, insomma, storici. Gli Emmy Awards, che si sono svolti, l'edizione numero 78, quella del 2026, tra la notte di lunedì e quella di martedì, quindi possiamo dire la scorsa notte ancora forse.
21: Sì, esatto, siamo comunque freschi
5: e hanno riservato qualche conferma ma anche qualche sorpresa. Allora, se sei d'accordo, come sempre io vado, non abbiamo appunto il tempo per sviscerarla,
21: certo,
5: una a commentare, ma concentriamoci appunto sui premi più importanti.
21: Perfetto.
5: Io comincerei con quella che era prevedibile, cioè per il secondo anno consecutivo migliore serie drammatica The Pitt, di cui abbiamo
21: meritatissimo, nulla da aggiungere, aspettiamo la terza gennaio, io
5: esatto.
21: Direi no, su HBO Max non aggiungerei, e anche Noah Wyle miglior attore,
5: tutto
21: torna, nel senso nulla,
5: tutto torna,
21: ecco.
5: Tutto torna, sì, aspettiamola a gennaio, è già uscito mi pare un primo trailer, teaser,
21: un primo teaser, per quello dico, sappiamo solo che gennaio non sappiamo la data, HBO Max, siamo tutti pronti.
5: La stanno ancora girando perché insomma è fatta cotta e mangiata questa serie.
21: Esatto, per averla ogni anno, almeno loro.
5: Esatto, esattamente. mentre la sorpresa è arrivata per quanto riguarda la migliore serie comedy, che ha vinto una serie, mi sa che non abbiamo parlato con te, ma con Nicolò Baraccani, che è Widow's Bay. Questa novità è la prima stagione di questa serie Apple, che pensate un po', arriva e si porta a casa, considerate anche i premi tecnici, ben 14 statuette, record assoluto per una commedia in una singola edizione.
21: Esatto, anche se in realtà bissa quello che aveva fatto l'altro anno The Studio, che ne aveva prese sempre 14, uguale proprio.
5: Ah, vedi. Allora quindi
21: sempre
5: tutti
21: Apple,
5: riportano...
21: Quindi...
5: sempre Apple,
21: quindi, quindi noi, come dici sempre tu, no, lo diciamo qui in radio che Apple è la migliore, forse non lo diciamo a caso.
5: No, ma noi continuiamo a dirlo perché secondo me, ma anche secondo te, ormai abbiamo appurato che insomma c'è grande qualità da quelle parti.
21: Allora devo dire sì, Widow's Bay, però la sorpresa secondo me è sul miglior attore, che mo ci arrivi magari.
5: Tu dici miglior attore protagonista di una serie comedy è proprio il protagonista di Widow's Bay, ovvero Matthew Rhys.
21: Esatto, che secondo me quella è stata la vera sorpresa, perché Widow's Bay è stata comunque una sorpresa, è stata una sorpresa che ne abbia prese 14 in tutto, statuette, però era comunque piaciuta tanto alla critica, al pubblico, insomma aveva avuto una buona risonanza quest'anno, diciamo, come rivelazione dell'anno, però invece il miglior attore che ha vinto questa cosa mai successa praticamente, come perché spesso un attore viene candidato in due categorie in modo che almeno in una delle due vince, no? Se ha partecipato magari a una miniserie, a un film TV. Lui in questo caso era candidato sia per Widow's Day che per The Beast in Me tra le serie limitate, e ha vinto anche per quella.
5: Tutte e due.
21: Quindi è una cosa mai successa.
5: È mai successa, però posso dire anche meritata, perché Matthew Rhys è davvero un bravo attore.
21: Davvero un attorone.
5: Che
21: sono
5: il cinema forse dovrebbe considerare un po' di più, posso dire.
21: Forse dovrebbero allungare il... però lui sta bene nelle serie.
5: Io me lo ricordo in Brothers and Sisters, la serie.
21: Mamma
5: ricordi,
21: mia, lì, come no, certo, come lo ricordo lì è stato famoso. E poi The American,
5: straordinario,
21: gioiellino, ecco.
5: Straordinario,
21: quindi,
5: infatti, conferma sono contento per lui.
21: Conferma tanto la sua capacità nel saper scegliere le serie, evidentemente, insomma, anche dove partecipare, i progetti. Ecco.
5: Per fare un breve riepilogo, per tornare un po'. Rinfrescare un po' la memoria ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, Widow's Bay è quella serie, appunto, Apple, che è ambientata su questa isola fantomatica inventata di Widow's Bay, vicino a, non tanto lontano, diciamo, dalle coste di New York in America, che è un'isola che, insomma, ci sono delle leggende, che poi si scoprirà appunto che tanto leggende non sono, che vedono l'isola appunto essere infestata di fantasmi e con una maledizione che dice sopra. Lui interpreta il ruolo del sindaco che cerca di riportare turismo in questa isola, proprio per i turisti fuggono proprio perché spaventati da questa cosa, e lui non ci crede, ma è il primo poi che ci si imbatterà in queste cose, ecco, senza andare poi nei particolari.
21: Esatto, quindi un horror comedy grottesca, una cosa particolare.
5: Un horror comedy grottesca, sì, c'è un po'
21: ecco
5: di Twin Peaks, c'è un po'
21: no,
5: di...
21: lo dico perché magari uno si domanda perché sta tra le comedy.
5: Esatto, ha vinto anche come miglior attore non protagonista Stephen Roth, miglior attrice non protagonista Kate O'Flynn, bravissima. E poi vi voglio soffermare invece sulla migliore attrice protagonista serie drammatica, Rhea Seehorn per...
21: Finalmente ha avuto la sua rivincita, che già ai tempi di Better Call Saul si diceva non la fanno mai vincere, con Pluripot invece... finalmente è stata nominata, l'avevamo commentato proprio le nomination degli Emmy, e adesso ha avuto proprio la sua consacrazione, diciamo.
5: Ha avuto questa consacrazione, se lo merita, così come si merita il premio per miglior sceneggiatura nella serie drammatica Vince Gilligan, che è il creatore della serie. Per Pluribus, che è molto attesa, ma mi sa che qui prima del 2027 inoltrato, se
21: no,
5: non
21: no,
5: oltre...
21: Sì, te lo confermo, prima del 2026 inoltrato non lo vedremo,
5: credo ancora debbano girarla.
21: Si sono attivati subito per la stagione 2, che non mi ricordo se era già quasi stata scritta, però con la post produzione, quando era uscita la prima l'aveva detto Gilligan, però cioè sono quei tempi, insomma. Più lontani, è sempre Apple TV, tra l'altro.
5: Apple TV, ovviamente siamo sempre su Apple TV. Velocemente andiamo sulla migliore miniserie, anche qui forse un po' a sorpresa, ha vinto una miniserie HBO Max, che è la seconda in classifica per numero, HBO Max è il secondo canale, diciamo, la seconda piattaforma per numero di premi vinti.
21: Esatto, di premi vinti.
5: E sto parlando di DTF St. Louis, con un cast comunque che vede Jason Bateman e l'attore di Stranger Things, che adesso non mi viene a mente.
21: David Harbour, e Linda Cardellini, questi ultimi due hanno vinto come non protagonisti, quindi anche quella è stata una sorpresa, insomma, quindi anche DTF St. Louis, segnatevela da recuperare su HBO Max, perché evidentemente è piaciuta molto.
5: Esatto, è una miniserie, vediamo se rimane tale, perché a volte queste miniserie quando hanno successo vincono premi,
21: diventano serie, stagione 2,
5: esatto, per ultima cosa, Sally Field, anche questa si è parlato prima di Brothers and Sisters, dove lei era l'assoluta protagonista, ha vinto.
21: Oddio,
5: per migliore attrice,
21: questa reunion, tra madre e figlio,
5: migliore attrice protagonista in una miniserie per Remarkably Bright Creatures, che, se non sbaglio, era una serie,
21: no,
5: miniserie Netflix.
21: Film. È un film Netflix, perché la categoria serie limitata vale anche per film, i TV,
5: è vero,
21: per
5: film TV,
21: praticamente andando in streaming è calcolato TV, insomma.
5: Bene, che forse questo sa anche di premio della carriera, non che non sono meriti, ma sali
21: no, sono d'accordo, però è anche un po' una sorta di punto, diciamo, no? Ecco, come hai detto tu, sulla carriera. E guarda, mi permetto di aggiungere,
5: James Smart,
21: bravissimo, sì, volevo già sapevi, vedi, già ormai noi
5: ennesimo premio per Axe questa serie.
21: Ragazzi, questo è l'altro record, perché sono 5 stagioni di Axe, è finita quest'anno, 5 premi ogni anno, nessuna attrice l'ha mai fatto in una comedy, in una serie in generale, cioè un altro record degli Emmy,
5: saranno
21: tutta
5: contenti
21: meritata.
5: Le attrici comedy che te le dicevano male, sì, ci saranno chance di vincere la prossima.
21: Che quello che si diceva ai tempi di Modern Family, mi ricordo, una volta erano finite, forse no, il cast non c'era più, quindi c'era spazio per altri, no vabbè, esatto, però scherzi a parte, meritatissima, insomma, un ottimo compendio di cosa vuol dire quanto è difficile far ridere oggi, ecco, in due generazioni diverse. G Smart e la coprotagonista sono bravissime. Trovate la serie, tra l'altro, da pochissimo su HBO Max completa.
5: Tutte e cinque le serie, ecco, tutte e cinque.
21: Quindi, se la volete recuperare, la trovate su HBO Max. Quindi, come dicevi tu, Apple TV e HBO Max hanno comunque sbancato la serata rispetto a Netflix, che comunque ci ha avuto delle soddisfazioni. The Beast in Me, Allison Janney non protagonista per The Diplomat, altro premio meritatissimo, però ecco, insomma.
5: In conclusione, la serata ha visto anche dei momenti di grande commozione, perché è stato premiato Michael J. Fox, che ha ricevuto il premio umanitario Bob Hope per la sua campagna a sostegno della malattia del Parkinson, che l'ha colpito, ahimè, tanti anni fa.
21: Tanti anni fa.
5: E poi è stata ricordata sia Dolly Parton, morta lo scorso 25 agosto, un'icona per l'America e non solo, e anche Catherine O'Hara, proprio da Macaulay
21: Culkin. La prima con un'esibizione di Reba McEntire, la seconda è stata ricordata dai suoi figli
5: cinematografici
21: e televisivi, in un momento molto carino con Macaulay Culkin di Mamma ho perso l'aereo e i due figli di...
5: Sì, perché negli ultimi anni lei Schitt's Creek, The Last of Us,
21: The
5: Studio
21: è data, l'altro anno mi ricordo l'aveva ricordata perché era appena successo Seth Rogen per The Studio, e giustamente quest'anno, insomma, è stata una cosa molto carina. La cosa più però io ho trovato più simpatica è stata la reunion di Buffy con Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz. Hai notato durante il discorso, insomma, molto carino, lei ha dato la stoccatina a Hulu per il pilot del revival di Buffy, poi non ordinato a serie nonostante l'avessero girato, perché ha detto per molti noi siamo stati la coppia, sappiamo che c'è chi era Team Angel, chi era Team Spike, per molti siamo stati la coppia di Buffy. Ci sarebbe stato un futuro per loro due? E chi può mai dirlo? Il riferimento era chiaramente proprio al sequel che non ci sarà.
5: Va bene. Grazie Federico, grazie come sempre. Ci sentiamo, se lo vorrai, tra 7 giorni. Un abbraccio.
21: Ciao a tutti.
5: Bene, allora noi cerchiamo di metterci di nuovo in collegamento con il regista Niccolò Gentili per Dove la Fiesta, vediamo se riusciamo a farlo, altrimenti noi procediamo, perché abbiamo pensato ancora un po' altre due telefonate.
0: Questa settimana parliamo di commedie romantiche. Primo bacio è un lieto fine o un lieto inizio?
1: Oddio, c'è uno che mi fissa con la faccia da pesce lesso.
22: E com'è, com'è?
1: Oh!
0: Attento! Oddio! Oh,
23: ma non è stata colpa mia!
24: E di chi?
25: Sua! Guardi com'è bella!
26: Come t'è andata ieri, vecchio marpione?
27: Quando avete finito di accoppiarvi, mi fai sapere se state insieme oppure no?
28: Mi stai pigliando per il culo?
29: Bene.
28: Io e te, cosa siamo?
30: Dov'è la fiesta?
31: Carabinieri!
28: Ci hanno appena rubato la macchina, la sua applicazione dice che sta qua dentro.
29: Sì.
28: Avevamo chiamato la polizia, non per preferenza.
29: No, ci mancherebbe. Devo fare la denuncia.
5: Ci siamo con Niccolò Gentili in linea. Ciao Niccolò.
32: Ciao,
5: ecco,
32: che
5: ce l'abbiamo
32: bello
5: fatta.
32: Essere con te qui.
5: grazie. Allora... sei di Firenze, lo possiamo dire subito, ce lo siamo detti anche poco fa, noi siamo la radio, appunto Nova Radio, nel pieno centro di Firenze, siamo in Piazza dei Ciompi. Tu dove sei nato? Perché poi insomma il cinema ti porta altrove.
32: Sono fiorentino, nel cuore e nell'anima, ma sono nato sui Colli.
5: Sei nato sui Colli.
32: In realtà sono nato a Bagnarripoli, anche se Bagnarripoli non ci ho avuto niente a che fare,
5: hai
32: soltanto
5: vissuto
32: la nascita
5: a Firenze.
32: Sì, esatto, ho sempre vissuto a Firenze.
5: Arrivi al cinema, però da Firenze il cinema che ha sempre insomma fatto parte della tua vita finalmente ti vede debuttare con il tuo primo film, il tuo primo lungometraggio, che troverete nelle sale a partire da domani 17 di settembre con Vision Distribution, e dal titolo Dov'è la fiesta?
32: Dov'è la fiesta?
5: Bella domanda. Abbiamo raccontato un po' anche prima, insomma, la storia dei due protagonisti, che sono appunto Leo e Irene. È un film che racconta in parte anche quello che è un po' successo anche a te, perché parte proprio da un furto della macchina, perché la fiesta del titolo è proprio la macchina.
32: Esatto, la fiesta è proprio la macchina che mi è stata dolcemente rubata molto presto, anche perché io ero a fare, stavo facendo una cena post aperitivo, torno alla macchina alle 11 di sera e lei non c'era già,
5: non
32: più.
5: C'era più.
32: Mi era stata bellamente rubata da un ladro inidentificato, perché tuttora la macchina non è mai stata ritrovata, e però Lisa Nur, che è la sceneggiatrice del film insieme a me, mi disse: ma questo bisogna farcene un film. Perché? Perché in quei giorni accaddero di ogni, davvero, ragazzi, cioè, sono finito in un vortice tra assicurazioni, questure, carabinieri, babbi invadenti, ACI, è successo di tutto.
5: Di tutto, insomma, ha innescato uno tsunami questo furto.
32: Esatto, e lo sai cos'è la cosa più bella del mondo che mi sta accadendo?
5: Sì.
32: Io voglio fare un certo tipo di cinema, sì. Lo dico anche scherzando, ma voglio fare commedia popolare d'autore,
5: okay.
32: Nel senso che io voglio fare un cinema che arrivi a tutti, ma che non sia un cinema volgare, che sia un cinema gentile, ma che faccia tanto ridere, perché in un momento così oscuro, fra cambiamenti climatici, guerre, io voglio portare allo spettatore che decide di prendere la famiglia e andare al cinema un momento di leggerezza, ma che sia una leggerezza profonda. E per adesso siamo stati a Bologna, Firenze, Roma, abbiamo fatto delle proiezioni e il pubblico ha riso dall'inizio alla fine, e io di questo è la cosa che mi rende più felice al mondo.
5: Perché tu infatti hai detto: questa è una commedia romantica all'italiana, anzi toscana.
32: Una commedia toscana, perché io sono cresciuto in Toscana e perché i miei occhi hanno visto film toscani, da Nuti, da Pieraccioni, ecco, da Monicelli. Io sono cresciuto con la commedia toscana e anche la commedia, sono anche molto devoto alla commedia americana. Io amo Nora Ephron, Noah Baumbach, Woody Allen, oppure andando anche in Europa, in Inghilterra, Richard Curtis. Ci sono tanti autori che mi hanno formato,
5: le classiche commedie, Quattro matrimoni e un funerale,
32: bravissimo, Eri di Presento Selli, Manhattan.
5: Però, ecco, è una commedia in cui tu parli anche di determinate tematiche, tipo la precarietà dei giovani, non solo lavorativa ma anche esistenziale, l'assurdità sentimentale, quelle che sono le storture della burocrazia italiana, la paura di esprimere i propri sentimenti, insomma, ci metti dei temi anche molto importanti.
32: Esatto, perché guarda, dopo aver vissuto così tanti anni di precarietà, è difficile poi riabituarsi alla stabilità.
5: Certo.
32: E questo è quello che accade al protagonista, cioè vive in un contesto difficile, sogna di fare l'attore, ma fare l'attore oggi non è facile per niente, e quindi lui campa facendo diversi lavoretti. E questo però insoddisfazione lo ha ingrigito anche in altri aspetti della sua vita, e qui è servito proprio il furto di una macchina a riattivare dentro di lui qualcosa e a fargli scoprire che l'amore gli era sempre stato vicino e lui non se n'era accorto almeno nei precedenti 3 mesi.
5: Esatto. Senti, Nicolò, che poi Nicolò, classico nome fiorentino, proprio, neanche toscano, proprio fiorentino. Parliamo del cast del film. Questi due straordinari protagonisti sono, nei panni di Irene c'è Linda Caridi e in quelli di Leo Francesco Carril, che io ricordavo per quella straordinaria, bellissima serie di Rodrigo Sorogoyen, 10 Capodanni. Ho detto: ma è lui? Io, cioè, me lo ricordavo che parlava spagnolo, qui parla perfettamente il toscano. Come
32: esatto.
5: È possibile tutto ciò?
32: Guarda, sono rimasto sorpreso come te quando l'ho scoperto.
5: Caspita,
32: perché lì ha la mamma di Pisa.
5: Ah, la mamma
32: è
5: di
32: Pisa. Mezzo pisano e mezzo madrilegno. Passava l'estate a Pisa.
5: Non lo sapevo questo.
32: E ha studiato alla scuola italiana di Madrid.
5: Quindi lui parla
32: un italano. Beh.
5: Un toscano fluentissimo, davvero incredibile questa cosa. Bravissimo. Poi c'è anche Giorgio Tirabassi nel ruolo di Cupido.
32: Grande Giorgio.
5: Che lo vediamo però vestito da Babbo Natale all'inizio, perché l'ambientazione appunto è durante le festività natalizie. E poi c'è questa straordinaria attrice che è Paola Michelini, che conosciamo anche insomma tramite i social, fa dei video straordinari dove
32: e il suo partner in crime Lorenzo Balducci, che anche lui
5: Lorenzo Balducci è vero bravissime, insomma Cristiano Caccamo nel ruolo psicologo, insomma domani esce nelle sale giovedì 17 settembre, per chi ci ascolta al Col Podcast è già uscito nelle sale, Dov'è la fiesta al cinema con Vision Distribution. Io ti faccio un grande in bocca al lupo, Niccolò, te lo faccio doppio perché sei fiorentino e quindi giochi in casa con noi di Nova Radio. Grazie mille Niccolò, un saluto, un abbraccio,
32: bocca al lupo. E veramente se volete ridere di risate genuine e belle, Dov'è la fiesta, vi prometto 1 ora e 40 di sano divertimento
5: al cinema, solo al cinema.
32: Grazie.
5: Ciao Niccolò, grazie, ciao. Allora, sono le 18:01, noi non abbiamo finito, però ci fermiamo 30 secondi, 45 secondi di un po' di musica e poi torniamo con Sentiero Film Factory e poi con Simone Fabriziani che ci può finalmente parlare di Resident Evil.

0: Siamo ancora in diretta su Nova Radio alle 18.02 per parlare di un festival che ormai è una consuetudine qui a Firenze per la seconda metà di settembre. Sto parlando del Sentiero Film Factory, che sono 10 giorni di cinema indipendente, ma non solo, ci saranno anche incontri e musica. Ne parliamo con il direttore del festival, che è Francesco Bigazzi. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, dal 17, segnatevi le date, dal 17 al 26 settembre torna a Firenze Sentiero Film Factory, primo festival fiorentino dedicato ai cortometraggi e ai lungometraggi d'esordio, quindi opere prime e seconde. Questa è la sesta edizione, giusto? Che per la prima volta allarga, diciamo, il proprio orizzonte anche a Poggi Bonsi, dove ci sarà proprio il debutto nelle giornate del 17 e 18 settembre. Cosa ci dobbiamo aspettare per questa sesta edizione?
1: Va bene, già la sesta edizione, nel senso la nostra resistenza culturale nel continuare a creare lì a San Frediano, a Firenze, insomma, un festival di cinema di 10 giorni, sono tantissimi, in cui poi sono pieni di colore ed eventi. Quest'anno la novità, come dicevi tu, è i primi due giorni a Poggi Bonsi, al Politeama, al cinema Politeama di Poggi Bonsi, dove ci verranno proiettati 3 lungometraggi in concorso, e lì inizierà il Sentiero Film Lab e poi continuerà a Firenze con tantissimi altri eventi, una mostra fotografica al Grant You Refuge, insieme a un Ponte Per, che aprirà, insomma, avremo un fondo cassa per la campagna Water for Gaza, poi tutta la parte industria, che è la parte più, insomma, di cui noi andiamo fieri del festival. Siamo contenti che negli anni, in questi anni, tanti progetti sono passati a Sentiero, sia dai pitch che dal lab, sono stati poi prodotti e realizzati, quindi questo ci fa molto fieri, ecco, di essere anche una fucina di talenti.
0: Di talenti. Ci sono anche delle masterclass, degli incontri anche quest'anno.
1: Masterclass, incontri, sì, certo, come sempre, come tutti gli anni. Insomma, come dicevo, la parte industria è veramente, insomma, un punto di riferimento, ecco, sempre. Sì. Sono collegati al Film Lab, quindi alla recita, allo sviluppo di sceneggiature, di produzione, sì, cinematografica.
0: Bene, quindi tutto il programma lo possiamo trovare sul sito www.sentierofilm.it, dettagliato, sì, giorno per giorno.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Abbiamo, sì, 91 opere in concorso, tantissime.
0: Non poche.
1: Tantissime storie da tutto il mondo.
0: Ce n'è per tutti i gusti. Al Sentiero, sì, Film Factory dal 17 al 26 settembre, i primi due giorni a Poggi Bonsi e poi appunto a Firenze. Grazie Francesco, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Bene, adesso noi non abbiamo finito, perché dobbiamo parlare dell'ultimissimo film, finalmente scaduto l'embargo, quindi si può parlare di Resident Evil. Di nuovo con Simone Fabriziani, dopo il trailer.
2: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
3: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
2: No, per oggi sono a posto.
3: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
2: Ma no, affari fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
4: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
2: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
4: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
2: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un...
0: Questa puntata non finisce più, ma forse siamo arrivati alla conclusione, ma lo facciamo appunto parlando di un film, ci tenevo a parlarne, perché a me il regista piace particolarmente. Si tratta di Resident Evil, diretto da Zach Cregger. Poi vi diciamo e vi riportiamo alla memoria anche chi è costui. Lo facciamo di nuovo con Simone Fabriziani, che è rimasto con noi. Simone, ciao di nuovo.
5: Ciao di nuovo a voi, ciao, eccomi.
0: Allora, Resident Evil nasce come videogioco alla PlayStation. Ci ho giocato qualche volta anch'io. Non era tra i miei preferiti in assoluto, perché io preferivo quelli, insomma, un po' di dove ci si menava, oppure le macchine, ecco, queste,
5: certo.
0: Non... non era tra i miei preferiti. Poi è diventato anche una serie di film, ricordo con Mila Jovovich, se non sbaglio, protagonista di varie serie di film, di vari film ispirati appunto al videogioco di Resident Evil, e adesso è una sorta, possiamo chiamarlo reboot in qualche senso?
5: Assolutamente, assolutamente sì. In linea cronologica, questo reboot di Zack Cracker è l'ottavo film. Dedicato ovviamente all'universo narrativo di Resident Evil, ma la grande differenza sta nel fatto che il reboot di Zack Cracker è veramente una ripartenza da zero, narrativamente e anche poi formalmente in un qualche modo, perché non riprende assolutamente alcuna delle linee narrative né dei personaggi che sono stati poi resi celebri non solo dal videogioco ma anche appunto dalla saga con Mila Jovovich, come dicevi te, ma racconta poi in realtà lo scoppio di questa, diciamo, pandemia zombie, che in un qualche modo era poi il fulcro narrativo del famoso videogame, dal punto di vista, diciamo, di un personaggio totalmente nuovo, inedito, originale, che appunto nulla ha a che vedere con la lore narrativa di Resident Evil, immergendo appunto questo nostro protagonista in una corsa, direi, a perdifiato, che si svolge tutta in una notte. Cosa accade in questa notte? Il nostro protagonista è un corriere di un ospedale che deve trasportare tramite appunto la sua automobile un materiale biologico di enorme importanza da un ospedale all'altro, tutto in una notte. Purtroppo cosa accade durante questo viaggio? È che purtroppo questa notte è la notte in cui il virus fuoriesce dal laboratorio e quindi inizia ad espandersi questo virus che trasforma gli esseri umani in pericolosissimi zombie. Ecco, diciamo che la trama è semplicissima, così il film in un qualche modo è anche narrativamente molto lineare. In realtà in un qualche modo omaggia perfettamente poi quali sono gli snodi dei videogame in generale, cioè si passa da un punto A ad un punto B, da un punto B si sblocca un livello e si passa al punto C. Narrativamente siamo fondamentalmente lì. La cosa divertente è che Zack Cracker, che al suo terzo film ci dimostra ancora una volta che è un grande, secondo me, mestierante dell'horror ad alto budget, rende questo reboot, secondo me, un film assolutamente godibile anche per chi non sa assolutamente nulla del videogioco.
0: Del videogioco, perché diciamo il videogioco è solo uno spunto poi per, per la storia, cioè l'ambientazione.
5: Esattamente, e quindi il risultato secondo me è un blockbuster godibilissimo, a tratti anche molto divertente, ben realizzato, ben diretto, ben scritto, con pretese secondo me non altissime, se non chiaramente quella di riproporre appunto la lore narrativa di Resident Evil ad una nuovissima generazione, senza pretendere però ovviamente che si conosca e si abbia giocato appunto al videogame per anni ed anni, che è anche il mio caso in un qualche modo. Io ci ho giocato una volta tantissimi anni fa, dopodiché poi non ho mai approfondito.
0: Hai fatto un po' come me.
5: Esatto, però il film ti dà le chiavi in realtà per comprendere tutto senza alcuno sforzo e anche di divertirsi in un qualche modo. Quindi insomma, secondo me è promosso.
0: È promosso, bene, bene. Io infatti ne ho voluto parlare, poi abbiamo aspettato appunto le 18, essendo in diretta, poi è una cosa che per chi ascolta il podcast è un po' strana, però ecco, questa è una trasmissione radiofonica prima di tutto, quindi noi ci atteniamo a quelle che sono le regole dettate dalle distribuzioni. Perché Zack Cracker è un regista appunto che abbiamo conosciuto nel 2022, se non sbaglio, con Barbarian, che era il suo film d'esordio, che debuttò direttamente su Disney Plus, se non sbaglio, in streaming, perché era ancora un periodo di sale chiuse, aperte, eccetera, quindi fu dirottato direttamente online, in streaming, e già con quel primo film raccolse un sacco di critiche. Io mi ricordo delle scene abbastanza inquietanti in quel film, diretto molto bene. E poi la scorsa estate c'è stata l'esplosione con Weapons, che tra l'altro poi gli ha fruttato anche un Oscar per la migliore attrice non protagonista, Amy Madigan, che è stato un horror che poi tra l'altro anche qui in Italia, per essere uscito a Ferragosto praticamente, ha incassato anche più di 2 milioni, insomma un regista veramente da tenere sott'occhio, e qui come mi hai detto te, mi hai dato la conferma, io ancora il film lo dovrò vedere. Abbiamo avuto appunto la conferma che Zach Cregger è un, come hai detto te, un ottimo mestierante, ho detto bene? Che oggi mi mangio le parole, dell'horror. Ora, mestierante forse è un po' riduttivo, però insomma un bel talento forse è il caso.
5: Sì, dai, un bel talento, poi del resto, sì, come dici te, occupandosi poi diciamo di horror anche ad alto budget, perché sì, chiaramente lui non esce fuori dal cinema low budget, sì, però tutto sommato di tutti, certo, i suoi film sono scritti, certo, e diretti da solo, quindi in realtà anche c'è anche, sì, diciamo, il lato sceneggiatura che si cura da solo, sì, quindi sì, ecco, sì, insomma, sì, sì, sì, sì, hai ragione, è un po' un autore ad alto budget.
0: Ad alto budget, va bene, il film esce domani, giovedì, domani, 17 settembre, quindi chi lo vuole può andarlo a vedere. Mi ricordo soltanto che io per me è stato Resident Evil il film un po' respingente, perché uno di quelli, non mi ricordo se era il primo, il secondo, il terzo, il quarto, hai detto che erano fatti 7, 8, no? E mi ricordo una scena con i Doberman, cioè che Mila Jovovich era inseguita da 4-5 ferocissimi Doberman, io ho paura dei cani, dei Doberman soprattutto, ho detto no, non è il film per me.
5: Beh, allora ti dico solo che anche qui c'è un cane, quindi insomma attenzione.
0: Vabbè, speriamo bene. Simone, grazie davvero che ti ho chiesto anche uno sforzo in più per stare con noi anche per un'altra ora, e quindi grazie davvero, grazie, ci sentiamo presto, ciao Simone.
5: Grazie a voi, ciao.
0: Abbiamo concluso alle 18.14 in questo istante, ricordandovi come sempre che domani troverete la puntata disponibile sul sito di Nova Radio in versione podcast a novaradio.info, e poi da venerdì alle 7 in punto su Spotify. Grazie di averci seguito, ci sentiamo esattamente tra 7 giorni. Buona serata.
6: Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
7: Cosa rende davvero?

0: certificato e quindi fino al punto da mettere gratuitamente a disposizione il loro tempo, le loro competenze per qualcun altro. Questo è un mondo gigantesco, un mondo che ha più di 365.000 organizzazioni, che ha oltre 5 milioni di volontari, che ha quasi 1 milione di lavoratori ed è una gran parte della qualità della vita di tutti. Se uno si alza la mattina e va a dormire la sera e conta le volte che entra in contatto con persone, organizzazioni o servizi legati a questo mondo, capirebbe benissimo qual è il valore reale e concreto di quello che noi chiamiamo non profit o not for profit o terzo settore. Ecco, questo mondo qui è un mondo quindi molto importante, è un mondo che costruisce non soltanto la qualità della vita di molti, in particolare di chi ha più bisogno, ma è anche una grande opportunità, come dicevo prima, per tante persone, per appunto mettere se stesso, diciamo, dentro progetti, processi che fanno esistere cose a cui uno appunto tiene.
1: Cosa si può fare? Perché comunque le associazioni continuano a essere o diventino o si facciano conoscere come luoghi appunto in cui le persone scelgono di entrare e riproporre questo schema di cui lei ha parlato fino ad ora.
0: Il punto di partenza in questa fase storica, a mio avviso, è un qualcosa che normalmente è derubricato come sentimentalismo o come un fattore, diciamo, poco concreto, ma che nella realtà è la cosa che impatta di più nella scelta delle persone di, per esempio, diventare volontario. E parlo in particolare del tema del desiderio. Se noi osserviamo l'azione gratuita, non osserviamo solo qualcuno che mette a disposizione tempo e competenze, ma osserviamo qualcuno che vuole farlo. Dietro a questa duplice, no, lettura ci sta, secondo me, un passaggio storico. Ci sta soprattutto la lettura di motivazioni che sono particolarmente rilevanti nelle nuove generazioni, che sono motivazioni diverse di partecipazione, di attivazione, di volontariato ultimamente, che necessitano di essere lette, rilette, interpretate, quindi chiedono al mondo del volontariato, in particolare alle organizzazioni, diciamo quelle più storiche, di ridisegnare un po' le forme, le formule e il contenitore che in qualche modo ospita e rende possibile questo tempo e questa azione. Parlo di desiderabilità proprio perché le istituzioni non profit sono lette come istituzioni che assumono appunto risorse, volontari o altro, per rispondere a bisogni, ma il primo bisogno da mettere a fuoco è di chi partecipa, è di chi dona, è di chi appunto fa il volontario. Ecco, questo è un tema molto rilevante in questa fase storica. Mi chiedevi appunto di quali sono le traiettorie evolutive, trasformative, comunque di cambiamento anche delle istituzioni del terzo settore. Se noi le guardiamo oggi, vediamo, i dati ISTAT ci dicono che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una forte riduzione dei volontari nelle istituzioni più, no, consolidate. E da un certo punto di vista mi viene da dire sì, è vero, hanno contato i volontari nelle organizzazioni storiche, hanno visto che sono di meno, però non possiamo dire che il volontariato è diminuito. Ha preso altre forme informali, più spesso si dice liquide, che sono tratti nuovi, connotati nuovi, di un modo di agire che spesso si fa insieme e nel farlo insieme le persone trovano ragione di quello che fanno e che appunto è difficilmente catturabile. Quindi diciamo il volontariato non è diminuito, sta prendendo nuove forme, nuove sembianze.
2: Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
3: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, all'Astra Assigna in direzione Firenze, code in uscita a Cascina e code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e A1 variante di Valico. In A11 coda per traffico per i rientri serali in direzione di Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Ci spostiamo in Fipiri dove permane coda per traffico in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario per presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra le stazioni di Certaldo e Poggi Bonsi. I treni percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sulla app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di trattarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la nuova viabilità in zona via Mannelli. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaking.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

verdi dell'università e io non capisco.

0: organo.
1: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
2: L'economia.
1: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre un milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Comunicati i risultati definitivi della prima fase dell'OPAS di Poste su TIM e la prossima settimana si riapre la possibilità di aderire. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Si è conclusa positivamente la prima fase dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su TIM. I risultati definitivi evidenziano che ha aderito il 46,523% del capitale sociale di TIM, con Poste che ha raggiunto il 66,627% del gruppo di telecomunicazioni. Il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta nelle sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre e chi aderirà godrà delle stesse condizioni, informa una nota. Il mercato ha capito che la cosa migliore è aderire, ha dichiarato commentando i risultati l'amministratore delegato Matteo Delfante in un'intervista al TG Poste, perché stiamo valorizzando le azioni di TIM con un progetto congiunto molto ambizioso e con grande soddisfazione per tutti gli investitori. Delfante ha anche annunciato che al termine dell'operazione partiranno le attività di integrazione delle due aziende. Per Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane, l'OPAS su TIM è un'operazione storica per il paese e per il territorio. E il suo successo farà nascere un grande gruppo capace di creare occupazione e di competere con i grandi player internazionali.
1: È tutto per ora, più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
0: Nova Radio Città Futura.

0: Casa Babylon, suoni e musiche dal mondo su Nova Radio.
1: Stroke me.

Casa Babylon, suoni e musiche dal mondo su Nova Radio. Don't listen to what they say. You can't take it slow.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. Swallowing it all down, hold on in my body.

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai!